0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: RadioItalia.it, il sito della musica italiana. Notizie, anteprime, novità, eventi, curiosità. Trovi tutto su RadioItalia.it.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Sempre a tuo fianco.
0: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Un super saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia da Niccolò Ultimo. Ciao.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo leggero.

0: anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA e messa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Byte Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
5: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

Nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

vediamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: A parte che gli anni passano per non ripassare più, e il cielo promette di tutto ma resta nascosto lì dietro il suo blu, ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è

0: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non

0: www.fileni.it.
1: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Radio Italia solo musica italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
8: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: sensate, potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
2: C.
1: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
2: Sempre con me.
1: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
2: Gioielli Saga Po, sempre con te.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
11: Oh, mi puoi dare una mano?
12: Non so niente dei lavori, sicuro non si cercano per strada però.
10: Un'inspiegabile storia vera, con Emanuele Maria Di Stefano.
13: Mi stai sempre a giudicare.
14: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
10: E Valerio Mastandrea.
15: Non mi fa preoccupare.
16: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
10: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.

non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: dentro.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Buongiorno da Alberto Alfano. La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo specie al sud ci sarà anche

0: anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: resisto a lei. Ma uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo che il problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: tutto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero. Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: dove sto parlando, per questo non sono io.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri

0: primo novembre scatta il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

altri meno. Ma la verità uguale a metà, sono solamente un bambino che chiamerà.

un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Christmas.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buongiorno da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, vi segnalo corsia chiusa dopo Rezzo Aglio, statale 654 di Valnure e prima dell'incrocio passo della Forcella. In Toscana, sulla statale 68 di Val Cecina, tratto chiuso per manifestazione dopo l'incrocio Ponte Ginori e prima dell'incrocio di Volterra. Basilicata, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa per frana dopo Maratea e prima dell'incrocio ponte sul Castrocucco. In Liguria, sulla statale 35 dei Giovi, c'è corsia chiusa dopo l'incrocio Borgo Fornari Pieve e prima dell'incrocio Casello Ronco Scrivia a 7 Milano Genova. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, corsia chiusa dopo l'incrocio Bellano e prima di Piona, direzione incrocio Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, c'è corsia chiusa per fondo stradale di Sestato dopo lo svincolo Campotenese e prima dello svincolo di Morano Castrovillari, direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
8: C.
7: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
8: Sempre con me.
7: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
8: Gioielli Saga Po, sempre con te.
9: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
11: profumi, trasferta,
10: montagne, mari e...
12: bellissimo orizzonte.
10: Hanno aperto più di 1400 porte.
13: Wow, wow.
10: Dato spazio,
13: un castello,
10: ai sogni pazzi.
13: Anche oggi ho esagerato.
10: Facendoci sentire ogni sera a casa.
14: Guardate dove siamo.
10: Casa a prima vista, i nuovi episodi, dal lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Dimenticarsi alle 7 la voce di Elodie su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno, è domenica. La domenica, non lo so, magari va di altri giorni della settimana, ogni tanto c'è, che giorno è oggi? Ma la domenica, ragazzi, non possiamo sbagliarci, assolutamente. Domenica 20 settembre, buongiorno, io sono Fiorella ed eccoci pronti, prontissimi. Andiamo, cambiamo da fare. No, abbiamo l'incontro con la redazione per le notizie, abbiamo l'incontro, Max e te ci dobbiamo incontrare, no, ci siamo già incontrati, però possiamo andare a bere un caffè e intanto diciamo agli ascoltatori che a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 9.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Bruxelles apre a Crosetto più navi nel Mar Rosso. Gli Houthi avvertono: non siamo in guerra con l'Italia, ma siete in Arabia. Nostra presenza mai stata segreta, ha precisato il ministro. Ultimo giorno di elezioni in Russia sotto i droni ucraini. Due morti nella regione di Mosca, ha colpito una raffineria. Gente nei rifugi a Kiev dopo un allarme antiaereo. Oggi il voto in due regioni della Germania, tasti importante per la CDU del cancelliere Merz. L'attenzione è sul partito di estrema destra dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. Anhalt, no al riarmo, costruire percorsi di pace, dice Conte dal palco dell'evento 5 Stelle a Milano. Un messaggio di Salvini da Pontida: dopo le tensioni nella Lega si vince solo uniti. La prof accoltellata a Roma, le indagini si concentrano su una rete online di istigatori del tredicenne e altre 5 minori che guardavano la diretta dell'aggressione. Le ronde a Rozzano scattate dopo l'aggressione a una donna. Informativa dei carabinieri in procura, 57 persone identificate, si indaga per percorsi aggravate da odio razziale. Ed Sheeran ci ripensa, parla per la prima volta di Gaza, la situazione è ingiustificabile, ha detto la pop star dal palco di Filadelfia. Le polemiche dopo l'esclusione dal suo tour del rapper pro-Palestina. Serie A, la Lazio vince a Venezia, raggiunge in vetta Roma e Inter dopo lo spettacolare pareggio all'Olimpico. Oggi Juventus Atalanta live su Sky Sport 1. In MotoGP Martin vince la gara sprint in Austria.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In collaborazione con
2: Il Mago di Parigi.
3: Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi 20 settembre 2026 ed è Sant'Eustacchio. Luca Guardi insieme a voi, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Vediamo le nostre stelle. Ariete, la quadratura della luna in Capricorno proprio non ci voleva. Oggi avevate voglia di muovervi e passare del tempo fuori di casa, ma purtroppo per una serie di fastidiose coincidenze sarete costretti a rinunciare ai vostri progetti. Toro, la preoccupazione di fare bella figura potrebbe giocarvi un brutto tiro, rendendovi maldestri e insicuri. Non fatevi condizionare dalle attese altrui. Anche se l'amore sta procedendo discretamente, non è il caso di adagiarsi sugli allori. Gemelli, evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata e rimandate di qualche giorno le decisioni di una certa importanza. In ambito sentimentale cercate di non perdere la bussola, se non tutto andrà come desiderato. Cancro, sappiate sfruttare la vostra flessibilità di risorse per affrontare una piacevole novità della mattina, difficile da gestire. Intanto l'amore e la passionalità saranno il possente motore di un sodalizio molto stretto ed efficace, capace di apportare una svolta ai vostri programmi. Leone, si annuncia una domenica dolce e impegnativa per quanto riguarda la vostra sfera affettiva. Scoprirete l'armonia del vostro rapporto fondato sulla fiducia reciproca e sulla confidenza. Vi arrenderete ben presto alle attenzioni del partner, accontentandolo in tutto. Vergine, contate solo ed esclusivamente sulle vostre forze e rinunciate a chiedere consigli e collaborazioni alle persone che avete vicino. In questo modo salverete i rapporti, l'orgoglio e la qualità dei risultati. La vita di coppia sarà spumeggiante e ricca di momenti dolcissimi. Bilancia, Mercurio è ancora nel segno. Se avete qualcosa in sospeso, meglio affrettarvi. Non potete chiedere di più all'amore, reso magico non soltanto dagli incontri appassionati, ma anche dalla condivisione di interessi comuni. Scorpione, oggi sarete molto intraprendenti. Con il vostro fascino riuscirete a conquistare la persona che desiderate, oppure saprete ravvivare il vostro rapporto. Grazie al pianeta dell'amore, infatti, vi libererete da ogni tabù e dimostrerete la vostra natura passionale. Sagittario, il momento è davvero incoraggiante per realizzare un progetto, ma anche per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggiore impegno. Un evento speciale, quale una dichiarazione d'amore o un viaggio improvviso, renderà la giornata divertente. Capricorno, la luna nel segno, nonostante le difficoltà, non si perderà d'animo e con la sua immancabile ironia

ridimensionerà i vostri problemi. Facendo leva sulla fortuna, rimuoverete con una certa facilità gli intralci e risolverete una questione sentimentale. Acquario. Oggi avvertirete una gran voglia di libertà. Vorrete rompere con l'abitudine. Se avete un rapporto di coppia che non funziona, la giornata festiva potrà essere il momento migliore per imprimere una svolta all'intesa con il vostro compagno. Pesci. Anche se con la mente sarete altrove, riuscirete a perfezionare tutti i dettagli di un progetto che vi appassiona da qualche tempo. Il vostro panorama astrale sarà un'ottima garanzia per le faccende di cuore. Tenetevi pronti per una magica sorpresa. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Da Luca Ward una buona domenica a tutti e divertitevi con Radio Italia, solo musica italiana. Ciao!

La testa gira, Fra De Palma, Anita e Mischilla su Radio Italia, solo musica italiana, 9:13 minuti. Ed eccoci in diretta come sempre con voi e iniziamo questa domenica, devo dire questa bella domenica, cioè belle giornate. Posso dire che io vorrei queste temperature tutto l'anno, cioè proprio temperatura ideale al mattino, al pomeriggio ancora, so, qualche un po' di caldo si sente, insomma, non è soffocante. Alla sera si sta benissimo. Ecco, io farei una petizione, voglio questa temperatura per tutto l'anno. Purtroppo non può essere così, caro Maspierucci, anche tu vorresti queste temperature, e come no, cioè guarda, se faccio, posso fare il sondaggio, dico, voi vorreste queste giornate per sempre? Cioè, ma non lo faccio perché tanto sarebbe scontato il risultato. Salutiamo anche Andrea Dazza, invece è in redazione. Tra l'altro loro adesso parlavano tanto di feste e devo dire che anch'io questa mattina parlerò, perché ci sono tante feste in questo periodo in giro per l'Italia, insomma, ma non solo. Cara Glenda da Milano, certo che ti faccio gli auguri, 39 anni, che bello, dai, è un'età bellissima.

ed è, diciamo la verità, lo so che dici oddio ma l'anno prossimo sono 40, ma anche 40 guarda secondo me è una tappa della vita veramente bella bella. Allora il numero è 331 995 0095, perché vi voglio leggere questa mattina come sempre. Allora stiamo per ascoltare Achille Lauro, tra l'altro lui ieri sera ha aperto proprio lui, non so se avete visto l'Arena di Verona, i Music Award, è aperto lui in mezzo al pubblico come sempre, molto molto elegante, è stato accolto da un'ovazione. Noi abbiamo scelto per voi oggi questa canzone del 16 marzo.

Dovremmo aspettare fino al prossimo giugno per rivedere Achille Lauro in giro per l'Italia, sui palchi, perché il suo tour, il tour negli stadi è previsto per il prossimo giugno, appunto 2027. Se andate sul nostro sito radioitalia.it trovate comunque tutte le date. Allora, dicevo che per me questa è la temperatura ideale, non sono tutti d'accordo, ma Emi da Roma addirittura dice: io sono un amante del brutto tempo, della pioggia e del freddo, quindi queste temperature per me sono ancora troppo alte. Cioè, ma tu ti ricordi, Emi, fino a una decina di giorni fa, l'inferno, quindi voglio dire, io sono felicissima. E felice anche il nostro Gianni, il nostro amico che ci segue da Londra, perché dice che a Londra si dorme con il piumone, dopo 3 mesi di caldo, cosa senza precedenti, quindi anche lui è molto molto felice. Va bene, rimanete con noi.

0: Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Nuova canzone per Cesare Cremonini, il titolo è Paparazzi. Questa canzone anticipa poi il nuovo lavoro Amateur che uscirà il 23 ottobre. Tra l'altro per questa canzone Cesare dice che è andato alla ricerca di un suono ruvido e adrenalinico, ha detto sembra davvero il singolo di lancio di una band uscita dalla periferia di Londra. Lì tra l'altro lui l'ha realizzato. Allora c'è il calendario delle date di Cesare, ci sono già tanti sold out, comunque insomma potete andare come sempre sul nostro sito per trovare le date, quindi radioitalia.it. E lo so che ci sono tanti amanti dell'autunno, anche Letizia di Piacenza dice guarda e viva l'autunno con i suoi frutti, i colori, ma soprattutto le temperature più basse e sopportabili, anzi gradirei un po' più di fresco. Un attimo di pazienza. Tra l'altro stavo pensando, allora questo è l'ultimo weekend estivo, no? E stavo pensando anche l'ultimo giorno d'estate, no, in effetti no, non inizia domani l'autunno, dobbiamo aspettare ancora un paio di giorni, sarà il 23 settembre, però ormai ci siamo. 9:30 dei giornalisti con Completamente.

Emma in compagnia di Fabri Fibra con Antidroga. Aspetta, ecco, non me lo ricordavo che finiva così. Scusa Emma, scusa, però c'è il pezzo finale, poi l'abbiamo ascoltato. Allora, cari amici, sono le 9:37 minuti e vi dicevo, insomma, bellissime giornate, questo è il mese di settembre e soprattutto la domenica, insomma, ci permettono di fare ancora delle cose belle, no? All'aria aperta. Per questo è il mese proprio delle feste in Italia, delle sagre, no? Delle sagre di paese, delle feste patronali. Cioè ce ne sono per tutti i gusti, veramente per tutti i gusti. Quindi io volevo salutare in questo momento chi sta lavorando soprattutto per le sagre. Ragazzi, c'è un lavoro che poi sono tutti volontari, ad essere sinceri, c'è chi cucina, chi prepara i tavoli, cioè è un lavoraccio. Quindi saluto tutti i volontari che si stanno preparando per questa giornata. E poi volevo chiedere a voi, cioè, vogliamo pubblicizzare un po' una sagra alla quale voi tenete in modo particolare, alla quale magari andate oggi, perché insomma è giusto ogni tanto parlare anche di queste piccole realtà, cioè perché sono piccole realtà, nel senso che è bello parlare di grandi concerti live, però ricordiamoci anche chi lavora, insomma, dietro a questi momenti per dare un po' di gioia, un po' di benessere a tutti quanti, ok? Quindi viva le sagre italiane, rido perché ci sono alcune sagre che sono veramente incredibili, sono anche simpatiche. Il nostro numero è 331-995-0095, se vi va scriveteci così vi facciamo un po' di promozione. E intanto noi ascoltiamo Pino Daniele, questo brano è del 1999, ma quante canzoni belle ci ha regalato. Questa è Neve al sole.

0: parleremo questa mattina, vi ho detto, tanto di feste e di sagre, tra le altre cose, però abbiamo anche altri argomenti. E partiamo subito con buongiorno. Oggi festa del fungo a San Giorgio Piacentino. E questo è quello che ci scrive Roberta. Adesso vado a leggere gli altri messaggi e torno subito.
1: Tratto dal capolavoro di Nicola La Gioia.
2: Oh, mi puoi dare una mano?
3: Non so niente di lavoro io. Sicuro non si cercano per strada, però.
1: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
4: Mi sta sempre a giudicare.
5: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
1: Il Valerio Mastandrea.
6: Non mi fa preoccupare.
7: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
1: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Domanda finale: qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
11: C.
10: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
11: Sempre con me.
10: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
11: Gioielli Saga Po, sempre con te.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
13: Buy it now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Yeah!
1: J-Ax con Vita, Morte e Miracoli. Visto che prima ho sbagliato il finale, adesso l'ho aspettato questo sono stata zitta, quindi questa volta è andata bene. Stiamo parlando di sagre in questa domenica, che è il mese di settembre, insomma, che ci porta in giro per l'Italia, si mangia, ci si diverte a Cerniago, in provincia di Pavia. Mi scrivete che c'è la sagra del risotto e la corsa delle macchine a pedali. Cioè, ma spiegate, dove si trovano le macchine? Bisogna pedalare macchine per i bambini o ci sono anche per adulti? Non lo so, sinceramente non lo so, però può essere una cosa molto divertente. Ciao Ida dal Rivarolo Mantovano, e dice: invita tutti alla sagra del tortello di zucca. Ma questo è buono, però ma non adesso, però fra un paio di 2-3 settimane, il 10 e l'11 ottobre. Poi aspetta, buongiorno, stiamo andando alla festa della Bottarga a Cabras, siamo in Sardegna senz'altro. Questo è interessante, a Bolzano c'è il festival del senza glutine. Dice Elena: ho fatto la volontaria allo stand dell'associazione italiana celiachia. È importante dare sempre informazioni e sensibilizzare sul problema della celiachia, e quindi questa cosa bella è anche molto interessante. Vicino a Milano ricordo la sagra del gorgonzola. Dove può essere secondo voi? A Gorgonzola, dice questa amica Anita, c'è la metropolitana da Milano, è facilissimo. Allora finisco con questo: il titolo di questa sagra è uno scioglilingua. Chi non è della Basilicata ha delle difficoltà, ma allora tu mi stai sfidando? Ma io lo voglio dire. Io ci provo. Allora, Ustritul Ru Zafaran, l'ho detto bene? Comunque praticamente è una sagra del peperone, e così insomma questa è molto più semplice. Allora, già ne abbiamo parlato ieri, abbiamo ascoltato la nuova canzone di Ultimo, vi abbiamo detto che è proprio la canzone che ha scritto dopo il suo grande concerto, forse non l'avete ancora sentita, eccola, il titolo è Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro e ti parlo da un'ora.

canzone che è già entrata nei cuori di tutti quelli che amano Ultimo, questa canzone che veramente ha poche ore di vita. Adesso sentiamo un po' le previsioni per questa domenica, diamo la linea al nostro Alberto Alfano e intanto a Radio Italia, solo musica italiana, sono le ore 10.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
1: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La pressione atmosferica tornerà ad aumentare sull'Italia, anche se non mancheranno alcuni disturbi, soprattutto al sud. Al mattino il sole sarà prevalente quasi ovunque, alternato a una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia potrà interessare la Sicilia. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà al sud, in particolare sulle aree interne e sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Sul resto del paese non sono attese variazioni significative. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Laura Pausini, siamo soli nell'immenso voto che c'è, grande successo di Raff, ripresa da Laura, ci ha raccontato tutto una settimana fa circa quando è venuta a trovarci. Allora, buongiorno, sono le 10, quasi 10 di questa domenica mattina e sono Fiorella, Radio Italia, solo musica italiana è con voi, come sempre vi sta tenendo compagnia. Nella prima ora abbiamo parlato tanto di sagre e qualcuno ha detto che c'era a Cerniago la corsa delle macchine a pedali. Ho detto ma esistono le macchine a pedali, e ci hanno spiegato che sono costruite dai team, proprio sono loro che costruiscono queste macchine con le ruote di biciclette. No vabbè, deve essere veramente troppo divertente. Allora, oggi ci sono un sacco di personaggi famosi che festeggiano il compleanno, una sfilza, a dire la verità sono tutte donne, e quindi io vorrei iniziare con lei. Non c'è niente da dire su questa grande donna, è Sophia Loren. Oggi è il compleanno di Sophia e compie 92 anni, mamma mia, tanti tanti auguri veramente di cuore. Io penso che sia veramente amata da tutti. Loredana Bertè, la nostra Lori, oggi festeggia il compleanno, e sarebbe stato anche il compleanno della sorella Mia Martini, perché sapete c'è questa curiosità, loro sono nate lo stesso giorno, quindi il 20 settembre, a 3 anni di differenza. Facciamo gli auguri anche a Asia Argento, e poi il compleanno anche di Belen, per lei gli anni sono pochi, sono 42 anni, e quindi tanti auguri anche a lei. Va bene, detto questo, vi ricordo sempre il nostro numero 331-995-0095, è il momento del nostro Disco Italia.
1: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.air.com.

0: qui sta sotto di te.
1: Tananai con Veleno, è il momento di progettare la tua Febalcasa? Allora visita il punto vendita Febalcasa più vicino a te, ce ne sono oltre 200 in tutta Italia. Puoi avere fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingress in omaggio. Per attivare lo sconto è molto semplice, scarica il coupon dal sito e presentalo in negozio. Trovi tutte le informazioni su Febalcasa.com e nei punti vendita Febalcasa aderenti. Febalcasa, se Febal è casa.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta

dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: The Colors con Rolling Stone. Adesso andiamo a Vittuono, è una località in provincia di Milano dove un uomo è diventato bigamo proprio a sua insaputa. Vi racconto che cosa è successo. Allora, questo uomo si era lasciato dalla prima moglie, ma un dipendente dell'anagrafe aveva confuso per errore la separazione con il divorzio, trascrivendo in un documento ufficiale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio. Adesso sapete che c'è una bella differenza, visto che la separazione non consente di risposarsi, mentre il divorzio sì. Quindi questo signore era, lui pensava di essere divorziato, in effetti non era così, e quindi nessuno si è reso conto di questa svista fino a quando lui ha organizzato le sue seconde nozze, e a quel punto è saltato all'occhio questo errore, e quindi il secondo matrimonio è stato dichiarato nullo, ma solo dopo essere, cioè c'è stato questo matrimonio, dopo essere stato celebrato si sono accorti che questo signore era ancora sposato e quindi era bigamo. Cosa succede adesso? Succede che la seconda moglie si è un po' incavolata, diciamo, ha chiesto un cospicuo risarcimento danni al comune di Vittuone, che a sua volta si è rivalso sulla dipendente autrice della svista. Secondo voi chi deve pagare? Il caso è finito davanti alla Corte dei Conti, che dovrà pronunciarsi definitivamente. Quindi questa signora dice: io mi sono sposata per niente, ho speso soldi, qualcuno adesso me li deve ridare. E il comune dice: no, non è colpa mia, è colpa della nostra dipendente. La dipendente dice: no, è il comune che deve risarcire. Non lo so, è un bel problema. Boh, secondo me il comune, non lo so voi come la pensate, pensateci. Intanto noi andiamo al cinema.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Sempre al tuo fianco!
1: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

Non ci dicono Bondavasce e Loredana Bertè, ne abbiamo parlato pochi minuti fa, visto che oggi festeggia il compleanno, ancora auguri. Allora, a proposito della notizia di prima, insomma, di questo uomo che bigamo a sua insaputa per un errore del comune, io ho detto vabbè, ma chi paga? Marco di Rapallo, sono d'accordo con te, dice penso che alla fine pagherà il comune, cioè, ma secondo me dovrebbe pagare la dipendente in quanto ha operato con negligenza. Allora, noi parliamo di musica. Vi parlo di Annalisa perché lo scorso ottobre lei ha pubblicato Ma io sono fuoco, sì, e poi certificato disco di platino. All'interno c'era questa canzone intitolata Amica, che da qualche giorno sta avendo una seconda vita. Ecco qua, abbiamo fatto anche la rima, infatti questo è il suo nuovo singolo con la voce di Madame. Tra l'altro è il primo duetto in assoluto tra le due artiste, le abbiamo viste anche ieri sera all'Arena di Verona. Quindi il brano, diciamo, che mette in musica un dialogo immaginario con un'amica, farò nella notte in un momento di grande difficoltà. Quanto sono importanti gli amici nel momento in cui abbiamo bisogno. Allora ascoltiamole insieme, Annalisa, Madame, Amica.

0: Dobbiamo dire che è un bene prezioso, è un dono prezioso avere un'amica che può interpellare anche nel cuore della notte. Con un giorno di ritardo dobbiamo fare gli auguri a Amedeo di Cremona e alla moglie Emiliana, che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, quindi bellissime nozze d'oro. Avete festeggiato ieri sera, dai, spero veramente di sì. Aspetto un altro anniversario, ma è normale in questo periodo, in fondo a settembre è il mese dei matrimoni, soltanto maggio e settembre, no? Allora auguri per un buon 17° anniversario alla nostra mamma Elisa e al nostro papà Luca. Grazie mille, ciao Giorgia e Raffaele. Intanto sono le 10:44 minuti, allora anche buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno?
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Io ricordo ancora lo stupore di quando è salita questa scimmia sul palco del Teatro Ariston a fianco di Francesco. Ha detto: una scimmia, e che ci fa? Vabbè, poi il risultato è stato veramente eclatante, quindi Occidentalis Karma. Allora, Milano, vi devo dire che continua a celebrare l'indimenticabile Ornella Vanoni, che tra l'altro avrebbe festeggiato il compleanno fra un paio di giorni. Allora, lo fa con un nuovo e straordinario tributo artistico. È un murale a lei dedicato, inaugurato a pochi passi da piazza Gae Aulenti. Questa opera si chiama Flashback, firmata tra l'altro da un artista concettuale statunitense. Si estende per oltre 850 metri quadrati e rimarrà visibile fino, non per sempre, fino ad agosto del prossimo anno. Allora, io ho visto, no, non l'ho visto ancora personalmente, però ho visto la foto, è veramente stupendo, bellissimo. E tra l'altro, osservando l'opera da vicino, si scopre che il vestito indossato da Ornella Vanoni è composto da un raffinato collage digitale che raccoglie praticamente le copertine dei suoi dischi, no? Trasformandole nella trama del tessuto. Beh, è un'ottima idea. Sullo sfondo spiccano poi tre parole chiave che definiscono l'essenza di Ornella Vanoni, quindi libera, irriverente ed elegante. No, ma è veramente molto bello questo murale. Ho visto anche la foto, le immagini di un altro murales che è stato inaugurato da poco, e quello di Raffaella Carrà. Questo si trova invece a Bologna, sorge nella città natale di Raffaella, si intitola Speranza ed è a cura di un'associazione giovanile che attraverso l'arte e lo sport incoraggia i giovani a credere nei propri sogni. Io penso che questi siano dei gesti bellissimi, dei modi molto belli per ricordare queste due grandissime donne. Ci stiamo avvicinando alle ore 11, mancano pochi minuti. Sapete come ci arriviamo? Ci arriviamo con Vasco Rossi.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ultimo giorno di elezioni in Russia sotto i droni ucraini, massiccio attacco su Mosca, voli cancellati, dirottati, allarme antiaerea a Kiev, gente nei rifugi. Trump anticipa e rientra a Washington dopo l'aumento della tensione in Medio Oriente e gli attacchi contro l'Arabia Saudita, allerta per gli americani nella regione. Bruxelles apre a Crosetto più navi nel Mar Rosso, gli Houthi avvertono non siamo in guerra con l'Italia ma siete in Arabia, nostra presenza mai stata segreta, precisa il ministro. No al riarmo, costruire percorsi di pace, dice Conte dal palco dell'evento dei 5 Stelle di Milano. Messaggio di Salvini da Pontida dopo le tensioni della Lega, si vince solo se uniti. Urne aperte in Germania per il voto in due regioni, test cruciale per la CDU e il cancelliere Merz sotto osservazione estrema destra della AfD dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt. La professoressa accoltellata a Roma, le indagini si concentrano su una rete online di istigatori del tredicenne, altri cinque minori che guardavano la diretta dell'aggressione. Ed Sheeran ci ripensa, parla di Gaza. La situazione è ingiustificabile, ha detto la pop star dopo le polemiche per l'esclusione dal suo tour del rapper pro-Palestina. Serie A, la Lazio vince a Venezia, raggiunge in vetta Roma e Inter dopo lo spettacolare pareggio all'Olimpico. Oggi Juventus-Atalanta live su Sky Sport.

0: MotoGP Martin vince la gara sprint in Austria.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

l'universo tranne noi, Max Pezzali, su Radio Italia, sulla musica italiana in questa domenica mattina. Tra l'altro, non lo so, voi avete visto la fiction Nord, Sud, Ovest, Est, la prima stagione? No, troppo bella, cioè racconta come sono nati artisticamente gli 883 e qual è stato il loro, diciamo, percorso iniziale. E adesso, che bella, io dico bella notizia perché a me è piaciuto veramente tanto, il 9 ottobre arriva la seconda stagione su Sky, e quindi l'ho già segnato in calendario, lo voglio vedere assolutamente. E poi devo dire che

Gli interpreti sono pazzeschi, c'è Lia Nuzzolo che interpreta Max Pezzali e Matteo Oscar Giugioli, Mauro Repetto, che sono veramente incredibili, bravi, bravi, bravi. Allora, ho detto ancora buongiorno, io sono Fiorella e stiamo insieme fino a mezzogiorno. Adesso abbiamo questa bella coppia che ci ha fatto questa sorpresa proprio all'inizio dell'estate con un brano insieme. Sono Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore.

0: Lorenzo alla Negramaro. Allora, caro Maurizio, dalla Sardegna, che ci dice come si sta Cologno Monzese. Ma bene, guarda bene, l'ho detto in apertura, giornata stupenda, cielo bellissimo, temperatura ideale, quindi ho detto sarebbe proprio questo, dovrebbe essere per tutto l'anno. Lui dice in Sardegna al mare benissimo. Vabbè, quello, il mare non possiamo averlo, però oggi non ci possiamo lamentare. E invece Teresa da Palermo ci scrive: credevo di fare un regalo a mio marito, invece l'ha fatto lui a me, il primo concerto a 46 anni di Loredana Bertè, bellissima esperienza ieri sera al Teatro di Verdura a Palermo. Vabbè, insomma, lei è una garanzia. Ma fra poco noi rimaniamo in Sicilia, non a Palermo, ci spostiamo di poco perché vi devo parlare di un festival molto importante.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
4: Oh, mi puoi dare una mano?
5: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
3: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
6: Mi stai sempre a giudicare.
7: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
3: E Valerio Mastandrea.
8: Non mi fa preoccupare.
9: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
3: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
10: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
13: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario.

0: 90 secondi, non uno di più.
1: E se l'idea funziona, si sente subito.
2: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile, che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni.

Fulminacci con Maledetto Me. Allora, vi ho detto prima, adesso vi porto in Sicilia, c'è un festival molto importante, è a San Vito Lo Capo, si chiama Couscous Fest, pensate che è la 29esima edizione. Sì, infatti lo ricordo, insomma, ne abbiamo parlato spesso. Allora, questo festival è in programma fino a domenica prossima, ancora per tutta la settimana, è iniziata venerdì, e come dice il nome è una rassegna dedicata al couscous, no? Che verrà servito in oltre 70.000 porzioni, perché saranno tanti visitatori di questa festa. Tra l'altro, durante questo evento si svolgeranno anche i campionati italiani e i campionati mondiali di couscous. Arriva gente da tutto il mondo per cucinare il couscous. L'anno scorso sono stati vinti dal Portogallo. Però cucina, sì, couscous, ma anche tanta musica, perché è famosa anche per tanti concerti. Ci sono tanti concerti, è stato aperto tra l'altro questo festival da Sal da Vinci, si chiuderà con Ditoli alla Piaga, è attesa anche l'esibizione degli stadio di Gaetano Curreri, quindi insomma è una cosa bella, importante, amata non solo in Sicilia, anche c'è gente da tutta Italia che va a San Vito Lo Capo, primo perché magari in questo periodo si può fare ancora un bagnetto a San Vito Lo Capo, secondo me sì, e poi per mangiare couscous e divertirsi con la musica, bello ci piace. Allora, a proposito di musica, questi due artisti si sono uniti, hanno scritto una bellissima canzone, hanno detto perché non andiamo al Festival di Sanremo, ci sono andati nel 2022, sono saliti sul palco e cosa hanno fatto? Hanno vinto Mahmood e Blanco con Brividi.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Allora, visto l'orario, molti staranno già preparando il pranzo, no? Si staranno organizzando. Anch'io voglio parlare di cibo e voglio parlare di fish and chips. Perché ve ne parlo? Perché l'inflazione sta mettendo in crisi questo che è uno dei simboli, no? Della corona britannica. È un piatto, per chi non lo sapesse, il piatto è tipico a base di pesce e patatine fritte. Perché è in crisi? Perché costa troppo. Cioè, in appena 5 anni è passato da una media di 7 sterline a più di 11, quindi quasi raddoppiato. La colpa è dei ricari del merluzzo. Il merluzzo costa tantissimo, è un pesce, è diventato sempre più prezioso, e le patate sono sempre meno a causa del caldo e quindi costano di più. Cosa sta succedendo? Che i punti vendita di fish and chips stanno diminuendo. Oggi in tutto il Regno Unito se ne contano, io devo dire, appena 7-8 mila, perché pensate che è un numero veramente basso rispetto ai 25 mila fish and chips di alcuni anni fa, quindi sono veramente in crisi. Peccato, perché io l'adoro assolutamente. Non parliamo di cibi, ma parliamo di lui, Irama. Non so se l'avete visto come giudice a X Factor, no, a me piace veramente tantissimo. Quindi giudice X Factor l'abbiamo visto ieri sera all'Arena di Verona, però lui è già in programma un tour per il prossimo mese di dicembre. Andate sul nostro sito, ci sono tutte le date, quindi raditalia.it, ed eccolo con la ragazza con il cuore di latta.
1: Fare l'amore è così facile, credo, amare una persona fragile meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, e quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché una volta si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta, però rubò il suo vero cuore con freddezza.

facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti col fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Beh, questa canzone è ispirata a una storia vera, ve lo ricordate? È quella di Martina, una ragazza che lui aveva incontrato durante il suo concerto, e quindi ha voluto raccontare in questo brano che ha portato poi a Sanremo. Nel 2019, 11:43 minuti, ancora insieme su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Luca Carboni con un grande successo, Ci vuole un fisico bestiale su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso vi voglio raccontare la storia di questa canzone che stiamo per ascoltare, perché nel 2007 Pino Daniele e Giorgia avevano unito le loro voci per Vento di Passione, un singolo di grande successo. 19 anni dopo questo brano è uscito adesso in una nuova versione. Questa volta la voce, quella di Mina, ha scelto di reinterpretare questa canzone per il suo nuovo progetto di cover che si chiama Dilettevoli Inedite Eccedenze, che uscirà poi il 9 ottobre. E quindi diciamo che questo è il primo singolo del disco, c'è questa nuova versione di questa canzone stupenda. E vi voglio dire anche che il brano è accompagnato da un video firmato da un celebre regista che è Oz Petek, è interpretato da Luca Argentero, lo potete vedere su Radio Italia TV. Ok, ho detto tutto, adesso l'annuncio ufficiale: Mina con Vento di Passione. Il ricordo

0: Ancora buongiorno agli ascoltatori, ma soprattutto a lui.
1: Buongiorno lui Fiorella, la nostra felisattina è qui, vi ha raccontato tante cose questa mattina. Adesso io chiedo com'è andato il compleanno di ieri, che mi diceva che aveva un compleanno.
0: Bene. Ho mangiato la torta. Sono un po'
1: golosina.
0: Allora, di dolci non tantissimo, cioè normale, dolce, sì. Ma le torte mi piacciono. Guardi le torte, tanto le crostate, devo dire.
1: Allora sì. Lanciamo un appello alle amiche, agli amici anche all'ascolto, che se per caso fanno una crostata tipo anche sabato prossimo, la possono, ma magari sabato, domenica, mandare alla nostra Fiorella, quindi sarai sommersa di crostate.
0: Ben accetta.
1: Oggi cosa facciamo di bello, Fiorella?
0: Niente.
1: Che riesci a oggi niente.
0: No, non ho ancora deciso. Vediamo se qualche altro compleanno. Io conosco un sacco di gente che è nata a settembre, anche lei è nata a settembre, vedi com'è.
1: Allora, io mi prendo la radio.
0: Sì.
1: Ho pronta la nuova classifica. Noi ci incontreremo poi sabato prossimo, sempre a quest'ora. Cara Fiorella, a lei il compito di dire che ore sono qui a Radio Italia, solo musica italiana.
0: Va bene, io saluto i nostri ascoltatori, auguro loro una buona settimana e dico che a Radio Italia, solo musica italiana, è mezzogiorno.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Ultimo giorno di elezioni in Russia, sotto i raid ucraini, massiccio attacco di droni su Mosca, voli cancellati e dirottati, Zelensky usati anche missili da crociera e balistici. Trump anticipa il rientro a Washington dopo l'aumento della tensione in Medio Oriente e gli attacchi degli Houthi su Riyadh, allerta per gli americani nella regione. Bruxelles apre a Crosetto, più navi nel Mar Rosso, gli Houthi avvertono non siamo in guerra con l'Italia ma siete in Arabia, la nostra presenza mai stata segreta, precisa il ministro. No al riarmo, ribadisce Conte all'evento dei 5 Stelle a Milano. Da Pontida l'appello di Salvini all'unità nella Lega, eventuali alleanze a ridosso delle elezioni, dice Vannacci. Urne aperte in Germania per il voto in due regioni, test cruciale per la CDU e il cancelliere Merz, sotto osservazione l'estrema destra dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. La professoressa accoltellata a Roma, le indagini si concentrano su una rete online di istigatori del tredicenne, altri 5 minori che guardavano la diretta dell'aggressione. Serie A, la Lazio vince a Venezia, raggiunge in vetta Roma e Inter dopo lo spettacolare pareggio all'Olimpico. Oggi Juventus-Atalanta live su Sky Sport. MotoGP, Martin vince la gara sprint in Austria. Si dà il meglio nelle occasioni più complicate. Anna Wintour a Sky TG24 in occasione della prima edizione italiana del Vogue World a Milano. L'intervista questa sera alle 20.45.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Ce l'ho la nuova classifica. Partiamo subito dalla 20ª posizione, dove si confermano Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira. Al numero 19 Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. 18esimi Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo sento. Al numero 17 c'è J-Ax con Vita, morte, miracoli. 16esima Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Al numero 15 Gaia con Bossa nostra. 14esima posizione per un brano nuovo entrato, una coppia nuova nuova, sto parlando di Geolier e Achille Lauro con Per noi. 13esima Noemi, Tu cosa fai questa sera. Al numero 12 Ariete e Angelina Mango guadagnano 6 posti con Che bella vita. Al numero 11 guadagna 6 posti anche la coppia composta da Emma e Fabri Fibra, il brano è Antidroga. 10ª posizione per Gianna Nannini, ascoltiamo Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Al numero 9, bel balzo in avanti anche per loro, Giulia e Bresh, guadagnano 6 posti con Serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
3: C.
2: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
3: Sempre con me.
2: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
3: Gioielli Saga Po, sempre con te.
4: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Lo sapevi che sulla gamma GP

0: L, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GTL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari. Però non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Quinta posizione per una coppia nuova entrata. Al numero 5 ci sono Marrakech e Guè, il brano

quarti, 10 posti in più per loro, sì sì, sono Alfa e Gigi D'Alessio al numero 4 con Genova e Napoli. Una

A numero 2 Tommaso Paradiso perde la vetta ma resta alto, ovviamente, e lo sarà probabilmente ancora per un po' con questo singolo che ha per titolo Agitare Coca-Cola.

Primo Saif, Parlare d'amore, al numero 2 Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Terza è Elisa, Nuova entrata con Kintsugi. Al numero 4 Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Quinti Marrakesh e Gue con Casini. Gli altri seguono. Da domani questa classifica, come sempre, ve la racconterò 4 posizioni al giorno. Non perdeteli questi che sono gli spaccati e che sono in onda subito dopo Sky TG24. La nostra informazione di mezzogiorno. Okay.

0: www.fileni.it.
1: Bite Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
2: Yahoo! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
4: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

La nostra emozionante redazione mi fa parlare di Finlandia, nuova meta per i porcini. Per trovare tanti funghi porcini adesso bisogna andare in Finlandia. L'aumento delle temperature infatti ha reso sempre più instabile la raccolta nel nostro paese e non solo. Per crescere bene infatti i porcini hanno bisogno di precise condizioni ambientali e climatiche che sembrano essere ben presenti proprio in Finlandia grazie all'abbondanza dei boschi. Il paese scandinavo si è ormai affermato come uno dei principali esportatori d'Europa. Lì alcuni viaggiatori riescono a raccogliere, pensate, anche più di 10 kg di funghi a testa al giorno. Bella raccolta.

0: Buongiorno signora Ilaria, signorina, guardi, oggi signorina Ilaria.
1: Mi piace molto questa signorina, sì, capo, sì. Buongiorno.
0: Cara ragazza, saluto anche il ragazzino il qui alla mia qui. Destra, il Cataldo.
2: Ciao,
0: anche
2: Francesco.
0: Ciao Francesco, ma che bella buccina che ti è venuta, che ti è successo?
2: Sì. Sono ritornato infante, come Milo.
0: Fate finta di niente, amiche, niente. Amici all'ascolto, fate finta che non ha detto quello che ha detto e come l'ha detto, che era meglio
1: grazie,
0: che non lo
1: capo.
0: Dicevi.
3: Che dopo una certa età è anche difficile fare ste vocettine qui così sottili, è faticoso,
0: pazienza, che
3: prova Ilaria ha una vocetta da bambina strepitosa.
1: Ma non è vero affatto, ma non ci
3: sembra
1: trovo nemmeno
3: Ring.
1: Per sbaglio
0: sentirò nelle prossime ore le vostre voci, vocine, vocette. Mi raccomando, usate quella normale che è ancora la cosa migliore. Quindi io ringrazio e saluto le amiche e gli amici all'ascolto, ai quali do appuntamento domani, il primo spaccato dalla nuova classifica, quella di oggi sarà protagonista. Ringrazio e saluto Ilaria che è alla mia sinistra.
1: Grazie capo.
0: Ringrazio e saluto Francesco che è alla mia destra.
3: Grazie Mario.
0: E ringrazio e saluto anche Roberto che, come avete visto, sta di fronte a noi col suo costumino. E sono le ultime, ormai arriva l'inverno. Se non sfrutta il costumino leopardato con le bretelle in questo periodo, quando mai? Va bene, è tutto. Ciao ragazzi,
3: ciao,
0: ci vediamo.
3: Buona
0: ci domenica. Sentiamo sabato prossimo. Ciao.

0: Radio Italia Notizie, speciale economia, a cura di Augusto Abbondanza.
1: La più cordiale buona domenica, 20 settembre 2026, da Augusto Abbondanza. Parliamo di economia. Con Papa Leone torna lo stipendione. Papa Leone cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. È uno dei primi interventi nell'economia dello Stato del Vaticano. Il Papa ha portato gli stipendi all'era del pre-Covid. Per il caldo e la mucillaggine in Romagna, strage di cozze e di gustosi molluschi quest'anno, perdite tra il 60 e il 100% della produzione. Manca anche il seme, fino al 90% a rischio il prodotto per il 2027. Un'eccellenza che rischia. Ministero dell'Economia, fine dell'inflazione europea? Beh, aspettiamo l'Istat, sono i dati sul deficit attesi per il 22.

0: Sappiamo che l'Istat è indipendente, dice il ministro Giorgetti, più clamore del bollo che dei tagli sulle tasse che abbiamo fatto. E con il rialzo dei tassi deciso dalla BCE è importante tenere sotto controllo il debito pubblico, scrive ancora il governo. E si aspettano dunque le decisioni europee. Le famiglie italiane sono più indebitate, l'allarme arriva dalla CGA. In 9 anni il dato è aumentato del 62%, c'è una media di quasi 7.000 euro a famigliuola. Nel 2025 quasi 400.000 mutui per case e imprevisti, cibo, salute, sì, ma anche sollazzo, nuove auto, televisioni, frigo, cucina. I più indebitati in Umbria, Toscana, Sicilia e come province Siracusa, Massa Carrara, Pistoia, Lodi. Il Ministero parla della possibilità dunque di novità, ci sono attese e curiosità dunque per verificare la ricaduta nelle tasche della gente dei nuovi interventi della Meloni sui carburanti, come detto, e sul bollo. Sul bollo dei veicoli. Gli over 55 al lavoro aumentati del 65%, lo dice l'INPS, in 6 anni è il segno del paese. Persiste il divario di salari tra uomini e donne. La riforma fiscale, Leo, vice ministro dell'economia, rivela entro ottobre il nuovo codice tributario, si userà anche l'intelligenza artificiale, ormai non manca mai, sempre nel rispetto della privacy però garantisce, e occhio alla promessa. Sale l'inflazione, più povera la popolazione, l'Istat lo conferma, l'inflazione cresce su base mensile annua, più 0,5 più 3,3%, frena il carrello della spesa nei dati dell'Istituto di Statistica. La Banca d'Italia, a proposito di debito pubblico, segnala che a luglio è sceso, sì, di 1,5 miliardi, ma si attesta pur sempre a una cifra che fa impazzire, 3.205,8 miliardi. In aumento le entrate tributarie e il fisco ingordo prende 7,5% in più. È un'estate a quanto pare da record, 276 milioni di turisti in Italia, cresce di oltre 6% soprattutto nei borghi. Domani via ad una nuova settimana di borsa con Milano che riparte da meno 1,64%, lo spread attorno ai 91 punti. Wall Street ha chiuso a più 0,17%, l'euro contro dollaro attorno all'1,15. In settimana il segno più a Wall Street più 0,40%. Milano invece ha ceduto lievemente lo 0,20%. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, a fronte di un ampio soleggiamento con nubi sparse, sui restanti settori il sud e le isole maggiori vedranno un aumento dell'instabilità, con elevata probabilità di rovesci e temporali, specie sulle aree interne. In serata e nella prossima notte tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meteo è un appuntamento.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: parli più.
1: Ci vorrà un mesetto ancora per il nuovo album di Cesare Cremonini. Amateur uscirà il 23 ottobre. Nel frattempo abbiamo un nuovo singolo, quello appena ascoltato, intitolato Paparazzi. E prima invece c'era Alessandra Amoroso con Sul ciglio senza far rumore. Buongiorno.
2: Ma buongiorno.
1: Ben trovati.
2: Buongiorno, buona domenica. E poi non solo, ti sento caldo, come se insomma avessi fatto le ore piccole qui chiacchierando. Ma, allora, in radio, eh?
1: Come raccontava ieri sera Eros Ramazzotti durante i BYD Music Awards, lui sta facendo riabilitazione perché ha avuto un intervento alle corde vocali. Quello lì è un muscolo, tu lo devi allenare. Allora io noto che più parlo e più mi si riscalda la voce.
2: Ah, però.
1: Hai sentito come si.
2: Ma ti sentivo appunto oggi. Proprio questo senso di caldo, di bellezza. Che. Beh. Diciamo, ci sta bene.
1: Diciamo che anche fuori dalla finestra ci sono 28 gradi nonostante il 20 settembre, quindi siamo. Il caldo lo sentiamo bene tutti. Sì. Magari in altre parti d'Italia non è esattamente così, però diciamo mediamente.
2: È una buona stagione quella che si sta preparando, nonostante insomma ci prepariamo anche ormai a giorni a salutare l'estate, però insomma c'è della bellezza in giro. 20 di settembre tutti quanti insieme, anche perché no, al 331-995-0095 per condividere quelli che sono i menù extra, quelli della domenica.
1: La ragazza che vi sta parlando è Ilaria Cappelluti.
2: Il ragazzo qui a fianco, quel gran manzo, è Francesco Cataldo.
1: In regia c'è Max Pierucci.
2: Ma ciao Max. E poi in redazione abbiamo Andrea Daz.
1: E poi abbiamo i consigli se per caso aveste voglia di andare al cinema.
2: Abbiamo tutto, ci abbiamo.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Sempre al tuo fianco.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana. Sempre al tuo fianco.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. E prima ancora Zucchero con È un peccato morire.
1: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una

0: parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Abbiamo preso questa china un po' danzereccia in questa domenica pomeriggio, prima sì, con Summer Funk di Francesco Gabbani, poi con Elodie, anno 2022, Bagno a mezzanotte.
1: Buona... Scusa.
0: No, stavo dicendo, questa è Radio Italia Solo Musica Italiana. Buona Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Ma anche buona domenica con Francesco e con Ilaria, visto che abbiamo ballato, poi serve un po' di rinfrancarsi, birretta? No, lo chiedo.
0: Sì, certamente perché... sì. Perché so che è una domanda trabocchetto.
1: Esatto.
0: Certamente.
1: Certamente sì, soprattutto se la birretta ti arriva da Monaco di Baviera. Siamo in Germania, 191esima edizione dell'Oktoberfest,
0: la
1: finalmente
0: alla
1: al
0: bocca,
1: vivo. Quando dici Monaco di Baviera, insomma, in questo periodo di solito ti viene voglia di andare. Cioè, sei terribile. Allora, Festa della Birra, il programma fino al 4. Dimmi se devo resistere. Fino al 4 di ottobre. E tra l'altro 6 milioni di persone ogni anno, quindi insomma una birretta che fa gola a parecchie persone. E come da tradizione sono centinaia di visitatori che ovviamente effettuano la classica corsa per sedersi ad una delle tante tavolate e gustarsi uno dei primi boccali che vengono lì spillati.
0: Beh, c'è da dire che la birra quest'anno costa poco meno di 16 euro e quindi il 2% in più rispetto all'anno scorso mediamente. L'Oktoberfest attira anche tantissimi italiani, lo sappiamo, che rappresentano un quinto dei visitatori stranieri dell'intera rassegna. Di solito il weekend più gettonato dagli italiani per raggiungere Monaco è il prossimo. Quindi magari se volete prenotare un treno c'è anche il rischio che non troviate posto, per esempio.
1: E comunque al ritorno vi fermate a Cologno Monzese, trovate noi, un assaggino ce lo facciamo anche noi.
0: Volentieri.
1: No, ti sembra opportuno, cioè, diciamo, anche Max Perucci.
0: Portatela in vetro la bottiglia però.
1: Mi raccomando.
0: La birra.

0: nella domenica di Radio Italia sulla musica italiana con Achille Lauro, La città degli angeli e Biagio Antonacci con Sognami. Ancora ben trovati da Francesco ed Ilaria.
1: Oh, ma lo sapete chi è passato a trovarci nei giorni scorsi? J-Ax. E ci ha raccontato un po' del suo nuovo album Vita, Morti o Miracoli per il nostro appuntamento Traccia dopo Traccia, che potete già trovare sul nostro sito radioitalia.it. E canzone per canzone J-Ax ci ha portato alla scoperta di questo suo nuovo lavoro discografico che unisce il rap e il country.
0: Tra l'altro, tutto il progetto Vita, Morte e Miracoli molto presto verrà portato sul palco al Fabric di Milano 10 e 11 ottobre e all'Atlantico di Roma 23 e 24 ottobre. Gli appuntamenti milanesi sono già tutti sold out, va detto, mentre invece ci sono ancora dei biglietti per quelli a Roma, che insomma, voglio dire, potrebbe essere una bella opportunità, no?
1: Ma certo, è sempre un grande spettacolo quando si va ad ascoltare la musica di J-Ax, perché poi lui ha una presenza tale sul palco che rende ogni momento, ogni esibizione davvero unica.
0: Vero. Senti, adesso non lo vediamo real time sul palco, ma potremmo ascoltarlo.
1: Real time nelle nostre radio.
0: Esatto.

0: Italia Starter Pack.
1: E questo è stato il Sanremo 2026 DJ Axe Italia Starter Pack.
2: E questa è Radio Italia, solo musica italiana.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
5: Oh, mi puoi dare una mano?
6: Non so niente dei lavori. Sicuro non si cercano per strada, però.
4: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
7: Mi stai sempre a giudicare.
8: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
4: E Valerio Mastandrea.
9: Non mi fa preoccupare.
10: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
4: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
11: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da €125 al mese. Anticipo €3.000. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €15.775. Importo totale dovuto €20.326. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Perché?
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
18: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Così in freestyle ci sei andato sopra.
1: Con la bocca chiusa.
0: Ah, ma come mi... Pucciniana memoria, mio caro socio. Adriano Celentano, per averti, prima ancora Sal Da Vinci, per sempre sì, nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Che poi pure questi studiosi si affannano a darci consigli, ma noi mica li riusciamo a seguire tutti.
0: Complicato.
1: Adesso, per esempio, anche a voi, ve l'avranno detto mille volte, mai andare a dormire arrabbiati.
0: Uff, ce l'hanno detto sempre, poi
1: anche
0: ci si riesce.
1: Si sa, spesso arrabbiati è difficile pure addormentarsi. Cioè dipende, insomma, dalla misura della rabbia che tu stai alimentando, coltivando o affrontando. Comunque questi due ricercatori particolarmente attivi nel campo delle relazioni amorose dicono che una coppia non deve necessariamente fare la pace prima di mettersi a letto.
0: Carità.
1: Quando un conflitto diventa molto intenso, si può anche entrare in uno stato di forte attivazione emotiva. Il battito accelera, diventa più difficile ragionare lucidamente. E anche riuscire ad ascoltare davvero quello che l'altra persona ha da dire.
0: Ecco, poi dopo, se sei un animale a sangue freddo, riesci a dire: ok, adesso andiamo a letto, caro o cara.
1: Cara lucertola mia.
0: Ma altrimenti, ecco, come dire, diventa un po' difficile. Allora, qual è il caso? Loro consigliano, in questo caso, continuare a discutere diventa controproducente. Ed è vero, cioè è oggettivamente una realtà. Quindi, secondo questi due studiosi, la cosa migliore sarebbe dire: ok, mettiamo una pausa alla litigata, si va immediatamente a dormire, la conversazione la riprendiamo a mente fresca dopo aver riposato.
1: Quindi prenditi il cuscino, tira sul piumone e vattene sul divano.
0: Ma perché esistono quelli che vanno sul divano? No, perché
1: certo,
0: allora
1: sì,
0: io faccio parte degli insonni. Se tu mi alteri di un filo il battito cardiaco, io passo dalla modalità marmotta, cioè una che dorme sempre, alla modalità non dormo mai più.
1: E va buia, cioè,
0: e quindi
1: pigliete gocce simbatollo con Ramina.
0: Aggiungo un altro piccolo psicodramma, così ve lo regalo. Non ho mai incontrato uno che mi facesse la cortesia di dire: vabbè, vado a dormire sul divano. Che sarebbe stata una cortesia,
1: cioè, quantomeno utile, e diciamo spianava la strada.
0: Quindi che fai? Deambuli.
1: Al perdono.
0: Tu deambuli e l'altro dorme. Potrà servire, però non lo so se è del tutto proprio infallibile.
1: Abbiamo la canzone giusta.
0: Cioè, no, tu ci vuoi mettere una canzone giusta su questo dramma personale della tua soggetta?
1: Ma già il titolo ci racconta: pazzi, stupidi ragazzi, perché ci dice che fondamentalmente spesso sbagliamo noi nell'affrontare le cose. È raffo.

0: utilità relativamente al discorso che stavamo facendo si limita al titolo del brano, pazzi stupidi ragazzi, dirà, ma il contenuto era di tutt'altro genere. Allora, volevo approfittarne per salutare Max, che abbiamo già salutato in apertura di appuntamento, ma lui adesso se ne sta andando, lo puoi far andare via senza neanche un saluto.
1: Ma poi. No, buona domenica a Max, ma buona domenica anche a Antonio Larizza, che invece prende il suo posto e quindi si accomoda in regia e gestisce i flussi musicali.
0: E poi con noi in diretta c'è Andrea Daz, in rappresentanza di tutta la redazione, che ha messo insieme un po' delle notizie che vi stiamo raccontando in questa domenica pomeriggio.
1: Sì.
0: Basta, se
1: no,
0: volete.
1: Io ti conosco perché tu sei un perverso. Dai, vogliamo raccontare quello che stai facendo?
0: No,
1: perché
0: allora,
1: lui vuole spaccare,
0: amici,
1: il secondo. In realtà è un perverso.
0: La mia collega sostiene,
1: sì,
0: che io tiri per le lunghe i discorsi,
1: no,
0: con voi.
1: Ma mai.
0: Per cercare di arrivare all'ora esatta in cui i minuti e secondi siamo sullo
1: 0-0. Tu?
0: Ma non sono in grado di farlo. Intanto volevo segnalarvi che siete in compagnia di Ilaria Cappellotti e di Francesco Cataldo.
1: E
0: quella
1: sono...
0: che state ascoltando è Radio Italia. Solo musica italiana, la prima radio al mondo di solo musica italiana.
1: E che in quest'estate sono...
0: Devo fare il segnale orario.
1: Certo. Vabbè,
0: scusate, sto subendo delle pressioni per dirvi che sono le 14 in punto, guarda.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Non l'avrei detto, ma comincia ad avere una certa età anche questa canzone del 1998. Quanti anni hai, Vasco Rossi? Prima ancora Irama con Cavana qui a Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica, ben trovati da Francesco e da Ilaria.
1: A proposito di anni e di età, San Martino, come sono diventati grandi questi ragazzi, Vivienne e Knox.
0: Sì. Sì.
1: Hanno compiuto 18 anni, sono i figli più piccoli di Angelina Jolie, l'attrice premio Oscar, e, diciamo, per festeggiare la maggiore età dei loro figlioli ha deciso di lasciare la sua città e mettersi a girare il mondo senza più dover trascorrere la maggior parte del tempo a casa, povera figlia.
0: No, una puntina di sarcasmo.
1: No, dico, Angelina Jolie, poverina, era tutta lì, faccende domestiche, batti i tappeti, lava i piatti, queste robe qua. Vabbè, no, fai
0: però,
1: il bucato.
0: Allora, per cortesia, al netto di quelli che possono essere più o meno le mansioni domestiche di Angelina Jolie, c'è da dire che comunque un po' la sindrome del nido che si svuota, perché sì, i figli sono tutti grandi, potrebbe essere una cosa che colpisce anche lei. Avendo lei, come dire, qualche possibilità, un conto corrente che noi probabilmente non possiamo neanche immaginare, ha spiegato di fatto di voler. Il progetto è questo qui.
1: Sì.
0: Da un lato si mantiene una casa base che sia il posto per tutta la famiglia quando si vuole incontrare.
1: Quella villetta da 15 stanze.
0: Sì, vabbè, una piccola magione dove conservare tutti quanti i ricordi legati ai suoi cari. Ma dall'altra dice, io a questo punto l'annetto sabbatico me lo farei pure, voglio vivere un po' da nomade. Tra i paesi che lei, allora ho detto non escludo nessuna parte del mondo, però tra i paesi che sicuramente vuole visitare fino in fondo ci sono Brasile e Cambogia, butta via.
1: E, confinano proprio, diciamo, nella sua vita.
0: Tra l'altro c'è questa, come dire, inquietante puntualizzazione che viene fatta, cioè il fatto che comunque nel suo progetto di andarsi a fare un giretto è completamente sostenuta dai figli.
1: Vabbè, la vedete la scena?
0: Genitori? Volevo chiedere.
1: No, vedete la scena? I figli che dicono vai mamma, vai,
0: passi lunghi e pedalare.
1: Casa libera,
0: ti scriviamo noi. Esatto, cioè insomma giustamente i figli dicono ma sì mami, vai, distraiti, poi non ti preoccupare. A noi pensiamo noi. Brava Angelina.
1: E io sono uno di quelli che la settimana scorsa ha visto la sua figliola uscire di casa per andare a prendere un gelato con un'amica, loro due da sole.
0: Le pedinate.
1: E ho sofferto come un animale.
0: Sono stati, ci penso io. Vabbè. A te. Guarda come ti conforto, che c'è il Disco Italia.
2: Disco Italia. Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: Il Sanremo 2023 di Marco Mengoni, questa era Due Vite.
1: Ancora buona domenica, questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

0: Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
3: C.
2: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
3: Sempre con me.
2: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
4: Gioielli Saga Po, sempre con te.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
7: profumi in trasferta,
6: montagne, mari e...
8: un bellissimo orizzonte.
6: Hanno aperto più di 1400 porte.
9: Wow!
6: Dato spazio...
9: un castello.
6: Ai sogni pazzi.
10: Anche oggi ho esagerato.
6: Facendoci sentire ogni sera a casa.
11: Guardate dove siamo.
6: Casa a prima vista. I nuovi episodi da lunedì a venerdì alle 20.30 su Real Time, canale 31.
12: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.
16: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: Nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana, c'erano Lucio Corsi con Volevo essere un duro, ma anche Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. E tra l'altro va raccontata, spendiamo due parole proprio su questo singolo, che a quanto pare non sarà l'unico duetto di Tutti tornano a casa, che sarebbe poi il titolo del nuovo album di Ariete. È stata proprio lei ad annunciare innanzitutto su tutto l'uscita del disco il 2 ottobre, e svelando anche che ci sono altri ospiti nel progetto.
1: Per esempio duetterà anche con Fulminacci per il brano Mano nella mano, e poi con 13 Pietro in Casa mia, casa tua. Tra l'altro, in questo suo nuovo lavoro ci sarà anche un brano interpretato con Prima stanza a destra. Prima stanza a destra è lo pseudonimo di un ragazzo napoletano di 23 anni che ha preso questo nome dal fatto che, insomma, lui stava sempre chiuso nella sua stanzetta a fare musica, e a casa sua la stanzetta era proprio la prima stanza a destra. Per il momento non si conosce l'identità di questa persona, non si sa quale sia il nome e il cognome di questo ragazzo, sappiamo soltanto che è di Napoli e ha 23 anni. Lo sentiremo in duetto con Ariete all'interno del suo album che, come dicevi, uscirà il 2 ottobre.
0: Esatto. Non vediamo l'ora, siamo lì in attesa, nell'attesa, capatina al cinema.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: ammira.
1: Vabbè.
0: Va bene, allora questa era d'Italia, solo musica italiana con Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Prima c'era Gianluca Grignani con Cammina nel sole.
1: Vedi, quando uno se la fa camminare la testa, subito ti viene in mente quel nome. Elon Musk, caro, il nostro amico.
0: Che Musk?
1: Negli ultimi mesi il nostro ha avuto delle idee piuttosto interessanti, sempre ne ha, è un visionario comunque di fatto, e aveva lanciato l'idea di una città lunare capace di accogliere almeno l'1% della popolazione terrestre, cioè circa 80 milioni di persone. Ora, mentre lui diceva, ma sarebbe bello se 80 milioni di persone si trasferissero sulla Luna, chi è che gli risponde? Harvard! E noi abbiamo qui un rappresentante di Harvard, pronto?
0: Salve, sono Harvard. No, avremmo un'obiezione, esatto. Gli hanno detto, sulla città lunare pare che manchi l'acqua. I ricercatori hanno spiegato che il miliardo di tonnellate d'acqua potenzialmente presente nelle regioni in ombra, che si trovano insomma in prossimità dei poli lunari, non sarebbe abbastanza per una città autosufficiente. D'altra parte, a volte l'acqua manca a Pescara, non si capisce perché ci debba essere sulla Luna.
1: Solo a Pescara sta a vedere, va bene, ecco, ok.
0: E
1: sì.
0: A meno di scoperte rivoluzionarie, non c'è spazio per un insediamento umano su larga scala sulla Luna.
1: Cioè Pescara come la Luna,
0: a farsene una ragione.
1: Ma
0: sì,
1: davvero?
0: O la Luna come Pescara,
1: saranno
0: dipende.
1: Contenti i miei concittadini. E che dici, musica?
0: Musica, vai.

0: I partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Settembre, il nuovo singolo delle bambole di Pensa, che racconta un po' quella sensazione sospesa tra la fine dell'estate e la nuova stagione e i cambiamenti di abitudini che questo comporta.
1: Allora, tra le altre, è uscito già il videoclip ufficiale di Settembre, lo potete vedere quando volete su Radio Italia TV, e poi video che possiamo darvi come anticipazione, una sorta di fotografia bellissima di quello che è stata un'estate che secondo me le bambole di Pensa non dimenticheranno tanto facilmente, perché appunto hanno girato tutta quanta Italia con i loro live, e quindi insomma è anche una bella cartolina da album di ricordi via il videoclip ufficiale di questo nuovo singolo. A proposito, questo non è esattamente un nuovo singolo, ma piuttosto un capolavoro, lo possiamo dire? Perché se uno dice cose della vita, Eros Ramazzotti e Tina Turner.

0: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: storia di mantecamento di DNA. Gabri Ponte e Giovanotti, e noi siamo ai saluti, ma non prima,
1: ma non
0: di,
1: prima di aver salutato, ecco, i nostri amici, colleghi e vicini di microfono.
0: Caldissimi oggi.
1: Laura Giane, Edoardo Prelle, buon
2: ciao.
1: Pomeriggio.
2: Ma
3: ciao.
2: Ciao.
3: Ciao
2: ragazzi. Posso dire una cosa?
0: Tutte no, quelle che vuoi, cara, perché
2: seria.
0: Oggi ti sento bella, come dire, produttiva. Dici,
2: no, volevo
0: dici.
2: Fare i complimenti ufficialmente e apertamente a Francesco Cataldo.
1: E perché mai, che
2: perché,
1: ho fatto di male?
2: No, sì, quando no. Ce vo, ce vo.
0: Perché? Perché lei, cioè giustamente sottolineava la bellissima operazione condotta, sì, nelle ultime due sere da te.
2: Bravo, bravo, bravo. Grazie.
1: Sono felice anche che tantissimi amici di Radio Italia Solo Musica Italiana abbiano voluto seguire con noi i BYD Music Awards dalla Verona.
0: Molto professionali, sarà per questo che la Giane, come è arrivata subito, mi si è spalmata sul socio.
3: Certo.
0: Edo, io te lo dico, un giorno di questi ti prendo e ti porto via.
3: Spalmiamoci anche noi.
0: Spalmiamoci anche noi, che stiamo a fare qui,
1: senti,
0: a tenere le candele.
1: Senti la voce di Vasco come arriva. È nel cuore.
0: Ti certo, ti prendo e ti porto via. Dunque, allora, a proposito, adesso prendo invece il mio socio, subito, me lo porto via.
3: Certo.
0: Dopo
3: dobbiamo. È giusto così.
0: Corre
3: così.
0: L'obbligo. Vi diamo appuntamento weekend prossimo alle 13. Vitellozzo, non levarti le cuffie, dobbiamo andare, ma tra un secondo vuoi salutare anche tu?
1: Ma volentieri.
0: Ecco,
1: amici di Radio Italia Solo Musica Italiana, ci risentiamo nel prossimo fine settimana, vi lasciamo con Laura ed Edoardo, l'ora esatta sono le 15:01.

0: qui.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, le

0: Cominciamo proprio così con due superstar che cantano insieme, Giorgia e Tiziano Ferro. A radio.
1: Dillo, dillo, dai, dillo. No. A Radio Italia, solo musica italiana. Pensavo dicessi noi due per un attimo, quelle superstar. Ho detto, ah, mi sa di no.
0: No, ti piacerebbe.
1: Mi piacerebbe.
0: Bisogna,
1: sì, sì.
0: Bisogna sempre rimanere coi piedi di piombo per ben piantati per terra. Sì, perché, sì, insomma.
1: Non si sa mai. Vabbè, no, nel dubbio ci presentiamo. Laura Giana al mio fianco, io Edoardo Prelli, insieme per le prossime due ore fino alle 17. Che qua si parla di superstar un attimo, che uno si confonde, appunto. Ma noi umili, sì, piedi di piombo. Sì. Vedi? Per
0: anche meno, anche meno.
1: Va bene, va bene, va bene.
0: Le superstar del mondo della musica, soprattutto quello della musica italiana. A proposito, Giorgia, che abbiamo appena ascoltato in coppia con Tiziano, nel 2007 è stata musicalmente in coppia con una pietra miliare della musica italiana, Pino, sì, Daniele, per Vento di Passione, canzone appunto che hanno interpretato insieme. E il 18 di settembre, quindi due giorni fa, è uscita una nuova reinterpretazione di questa di questo successo, Vento di Passione di Pino Daniele, cantato da lei, che è tornata dalla Tigre di Cremona,
1: la nostra Mina. Proprio bella anche questo tipo di reinterpretazioni, soprattutto perché comunque è un primo estratto di Dilettevoli inedite eccedenze, che poi è una collana di Mina.
0: Titolo semplice anche del nuovo disco che, sì, uscirà il 9 di ottobre. Com'è? Rileggilo.
1: Lo rileggiamo. Dilettevoli, inedite eccedenze. L'hanno fatto apposta perché le persone poi quando ne parlano in radio, sì, non rischiano assolutamente di sbagliarlo, no, no, di incespicare, no, di magari. Perfetto.
0: Ma perché lei è così, Mina, allora l'ascoltiamo a Radio Italia, solo musica italiana con Vento di Passione. Il ricordo.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: Ligabue, cosa vuoi che sia? Radio Italia, solo musica italiana. Buona domenica a tutte le persone che magari in questo momento stanno sfruttando la giornata, il pomeriggio, per rimettere un po' a posto casa, magari ancora degli scatoloni da qualche parte passare.
1: Si chiama doverlo fare per forza, sì, a un certo punto della settimana, che equivale con l'inizio della nuova, di fatto.
0: Che dolore. Magari qualcuno invece è impegnato anche in un restauro di casa, casa nuova, casa da svuotare, può essere nel riammodernamento di casa propria.
1: Anche in Inghilterra, Buckingham Palace, a casa dei reali sono iniziati questi lavori di ristrutturazione, e negli anfratti di queste stanze che stanno rimodernando sono stati trovati anche degli

0: oggetti non proprio recenti.
1: No, no, no, si parla di oggetti che hanno decine e decine d'anni. Ad esempio abbiamo trovato un paio di stivali mal ridotti, che anche abbiamo perché trovato. io ero lì con loro, stiamo guardando tutti insieme il da farsi, sì, come consulente. Ma non solo, hanno trovato anche un boccale di peltro, che sarebbe praticamente un bicchiere con una lega particolare di stagno. Ma non solo, una scatola con 6 biglietti natalizi, che secondo me è una bellissima capsula del tempo. Ma qui arriviamo anche al bello, perché ci sono delle ricevute di delle scommesse anche del periodo e un quotidiano del 1966, quindi che ha 60 anni.
0: Che è rimasto anche intatto, a quanto pare.
1: Sì.
0: Ma i calzini, quelli persi nella lavatrice, che tutti noi perdiamo, sono stati trovati neanche a Buckingham Palace?
1: No, non si troveranno mai più, quelli finiscono altrove.
0: Dai che c'è Fabio. Faccio io Marrakech.

0: la voce di Mahmood, questa sul finale di Crazy Love di Marrakesh a Radio Italia, solo musica italiana. Sapete che ci sono tanti modi per dare una mano, per esempio i donatori Avis lo fanno anche donando il plasma, che è la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, diventa cura e possibilità.
1: E lo fanno proprio per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte delle malattie rare, per chi ne ha bisogno proprio di una difesa in più.
0: Ci sono tanti modi per dare una mano.
1: Quello di Avis è da sempre stendere un braccio. Aiutaci anche tu donando il plasma. Puoi scoprire come su avis.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.490.

0: aperti anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su peugeot.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non devi, non

0: Grazia?
1: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Si dice che le idee siano nell'aria, ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
4: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
5: 90 secondi, non uno di più.
6: E se l'idea funziona, si sente subito.
7: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro.

0: su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

0: Sapienza, Radio Italia, solo musica italiana, non si può dire che non siano. Ho fatto una doppia negazione.
1: Non si può dire funziona. Che non siano, no. Si può dire che sono, okay, volendo che
0: perfetto,
1: siano.
0: Perfetto, grazie.
1: Prego, prego.
0: Bei tempi per Ultimo, sono belli anni quelli che lui sta trascorrendo, anni fatti di grandi successi musicali, di tanti dischi, di tanti live, di tante persone, di tanti fan che partecipano ai suoi live. Ricordiamo un live importantissimo, un concerto di grandi numeri.
1: Ma a distanza di poco meno di 2 mesi fa, 4 luglio, Tor Vergata, quello che è stato uno spettacolo da 250.000 spettatori, una cosa incredibile.
0: Che tra pochi giorni i suoi fan possono in qualche modo rivivere, possono rivivere tutte quelle emozioni della serata.
1: A partire proprio da questo martedì, in realtà il 22 settembre, quando tornerà, anzi arriverà al cinema, proprio questo film che racconta tutto questo concerto dei Record, quindi le emozioni, la preparazione, secondo me anche un po' lato fan, magari ci sarà qualche intervista, sì, le impressioni di Ultimo, anche l'emozione prima di salire su un palco simile.
0: Hai detto una parola chiave, che è tutto.
1: Proprio tutto. Tutto
0: è
1: perché
0: è l'ultimo singolo di Ultimo, scusate, gioco di parole ma inevitabile.
1: È così.
0: È una canzone che è nata così, una persona a cui Ultimo vuole molto bene l'ha guardato dopo questo concerto e gli ha detto: ma tu piangi, tu che hai tutto? Perché bisogna stare attenti a dire qualsiasi cosa, gli artisti che cosa fanno poi? Trasformano questo in una canzone.
1: Meno male tra l'altro, non soltanto in una canzone, perché questo è anche poi, sì, il titolo dell'ultimo singolo, ma il titolo del film che è Ultimo, tutto live a Tor Vergata.

0: gancio incredibile per parlare di quello che a noi ci piace, per parafrasare a me mi piace, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana, penso...
1: Dormire, esatto, magari tutto esatto. Il giorno, che bello anche sarebbe dormire, eppure essere pagati per dormire, che sogno!
0: Signori
1: che
0: e signori, sogno. Non è un sogno in realtà, anzi sì. È proprio una competizione.
1: Aspetta, specifichiamo, non in Italia, così non illudiamo nessun ascoltatore, nessuna ascoltatrice, ecco.
0: Beh, esistono gli aerei comunque.
1: Sì, effettivamente. A Tokyo un'azienda di materassi ha deciso che fare la pennichella, sì, un pisolino, sì, merita un premio in denaro, però non è che si può premiare chiunque, no, ci sono delle regole ben specifiche.
0: Ah, poi attenzione, si premia chi dorme meglio di tutti, parliamo di 90 minuti di sonno, poi c'è un particolare, secondo me, una particolare attenzione a chi dorme nei modi più strani di tutti, e poi in questi 90 minuti comunque si viene disturbati, quindi ci sono magari dei movimenti del materasso, dei rumori, delle situazioni che comunque poi fanno capire che tu non stai dormendo bene, hai dei rilevatori addosso per vedere quanto è la tua, profonda la tua fase.
1: Sicuramente per quanto riguarda il disturbo nel sonno sono avvantaggiati, potrebbero essere in classifica, sì, sì, i vincitori, chi ha figli piccoli, certo, quindi che tendenzialmente non dorme una notte intera, oppure chi ha un partner o qualcuno che dorme al lato, insomma, senza ben specificare il grado di parentela o di che russa.
0: Soprattutto che russa, è molto problematico, però sono più turni da 20 persone, noi ve lo diciamo nel caso, chi arriva alla fine vince il primo premio, vince circa 12.000 euro per essere stato il più bravo,
1: perché
0: a dormire,
1: no?
0: Che non si sa mai.
1: Lasciamo lo spazio alla musica italiana, quella bella,
0: una pietra miliare della musica italiana. Lui è Lucio Dalla con Attenti al Lupo.

0: Scritta nel 1990 da Ronnie, cantata dall'inconfondibile e indimenticabile Lucio Dalla.
1: Attenti al lupo, appena ascoltata nella domenica di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia.

0: inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
2: C.
1: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
2: Sempre con me.
1: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
2: Gioielli Saga Po, sempre con te.

0: www.fileni.it.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: scattare una foto.
1: Questo è un argomento così complicato di cui parlare che anche Elisa lascia il titolo aperto. Amore è così a libera interpretazione.
2: Sì, sì, sì.
1: Ma noi di Radio Italia Solo Musica Italiana ci teniamo ad essere sempre aggiornati su quello che riguarda
2: quelle situazioni lì,
1: le relazioni amorose, e anche in tutto quello che riguarda il linguaggio, perché sappiamo, no, con l'avvento insomma del digitale, della lingua inglese, ci nascono anche delle nuove parole che arrivano sempre dall'inglese,
2: sì,
1: che però vogliono tradurre delle situazioni concrete.
2: Ad esempio lo Shrekking.
1: È terribile questa, deriva proprio dall'orco Shrek, il personaggio,
2: sì, dei
1: cartoni.
2: Quindi praticamente quella situazione in cui sei in una relazione in cui uno o l'altro decide di stare con una persona che si crede sia più brutta di te, per dire: sai, sono più sicuro, perché così almeno se io sono più bello è difficile che mi lasci tu, no?
1: Questa
2: orribile.
1: È veramente brutta.
2: Sì, sì, sì.
1: La goblin intimacy invece è la tendenza che invita a mostrarsi per ciò che si è già dal primo giorno, dal primo appuntamento, quindi togliere filtri, togliere le maschere.
2: Che posso dire, tanta roba comunque funziona. Poi abbiamo la wildflowering, che sarebbe quella in cui c'è l'approccio in cui si dice: facciamo nascere le cose poco per volta, senza dargli un'etichetta, con il tempo giusto.
1: Che in certe situazioni è una scusa già a monte,
2: e
1: in altre situazioni è anche per un po' placare gli animi, quindi evitare quel momento del dopo tre giorni: ma quindi siamo fidanzati?
2: Siamo?
1: Ma quindi che cosa siamo?
2: Ma porto uno spazzolino da te, delle ciabatte, un pigiama, condividiamo l'affitto.
1: Chiudiamo con la delusionship, l'amore platonico sostanzialmente.
2: Sì, sì, quello che rimane sempre nella testa di una delle due persone, ma poi nella pratica, cioè, manca la ciccia, proprio non c'è.
1: Non so se il titolo di questa canzone di Blanco debba essere spiegato, o forse sì.
2: Sì, sì, ma raccontiamone basta.
1: Piangere a 90. 90.

0: Grande successo di Alex Britti del 2000 alla Vasca. Io mi scuso anticipatamente con i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma ho la necessità di condividere questo pensiero.
1: Condividi la vasca.
0: Perché? Perché? Ma cosa? È scomodissimo fare il bagno nella vasca, ma non avete la sensazione che tu ti fai il bagno nella vasca, ma in realtà non ti lavi perché stai lì, cioè ti lavi nella stessa acqua.
1: Allora,
0: diversamente nella doccia ti lava via tutto, no?
1: Io do un'altra chiave di lettura, perché la vasca, soprattutto secondo me d'inverno, è relax. Poi c'è vasca e vasca anche lì. Poi prima di uscire ti alzi, doccino, ripulisci e poi vai.
0: Vabbè, comunque, che sia in orizzontale o in verticale, basta lavarsi.
1: Nel dubbio, la firmiamo così. E ce la racconta anche Alex Britti, appunto. A Radio Italia, solo musica italiana, dove in questo momento sono le 16:02.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Meloni, in vista del voto, lancia l'allarme. Attenta a chi non vuole Italia forte e leader libero. Poi annuncia nuove norme sul tetto stranieri e stop, burka in classe. A Pontida Salvini annuncia il congresso straordinario della Lega a ottobre. Chiederò la fiducia della mia famiglia. Vannacci, le alleanze si fanno a ridosso delle elezioni. Conte rilancia sulle primarie. In Russia è ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma. Pioggia di droni ucraini su Mosca. Due morti e danni a una raffineria. Zelensky, usati anche missili balistici. Una aperta in Germania per le elezioni regionali in Mecklenburgo e a Berlino. Test cruciale per la CDU e il cancelliere Merz dopo il trionfo dell'estrema destra dell'AfD nell'est. Allerta americana in Israele e Medio Oriente per possibile escalation. Trump rientra prima da Camp David. Raid sauditi su Sanaa dopo gli attacchi degli Houthi. Scopre i ladri nel cortile di casa e spara vari colpi di pistola. Morto uno dei banditi. È successo a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. 35enne indagato per omicidio. Si dà il meglio nelle occasioni più complicate. Anna Wintour a Sky TG24 in occasione della prima edizione del Vogue World a Milano. L'intervista questa sera alle 20.45. Serie A, la Lazio piega il Venezia, aggancia a Roma e Inter in testa, pari tra Fiorentina e Napoli, al 18 Juventus Atalanta, questa sera Milan-Lecce, MotoGP a Costa, vince in Austria.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: A me spiace, io non vorrei contraddire i Negramaro, tantomeno Giuliano San Giorgi e il lupo al mio fianco, qui ho la lupa meglio, perché questa sera non sarà luna piena purtroppo. Siamo ancora in gibbosa crescente, se vogliamo, al 65% fino al 26 settembre in cui avremo la luna piena. Però gliela perdoniamo i Negramaro anche
1: no,
0: perché stasera...
1: No, non si perdona, io sono a lutto da giorni,
0: lo sappiamo. Però dicevo, si perdona proprio perché stasera ci sarà l'ultima tappa del loro tour, Una storia ancora semplice 2026, proprio all'Arena di Verona. Quindi
1: Io non parlo più perché finché non tornano insieme, tour non è ancora finito, ma io penso già
0: al dopo quando sciopero. Basta, sciopero del silenzio, sciopero facciamo del silenzio, non si parla più in radio
1: finché Giuliano San Giorgi e Negramaro non tornano con un nuovo album, con nuove canzoni.
0: Adesso mi dai un attimo, lo chiamiamo così magari passa un attimo a salutare insieme a tutti loro, insieme a Radio Italia Solo Musica Italiana, facendo due parole.
1: Sto scherzando così, perché parliamo anche per questa ora fino al 17, ovviamente.
0: Sì.
1: Non vi libererete di noi.
0: Se volete, specifichiamo,
1: no,
0: ovviamente.
1: No, assolutamente.
0: Vabbè, Laura Gian e Edoardo Prelli in vostra compagnia Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
3: Cosa sono?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

0: Un artista indimenticabile che ha scritto pagine della nostra bella musica italiana, Mia Martini, che abbiamo appena ritrovato a Radio Italia, Solo Musica Italiana, con uno dei suoi più grandi successi del 1973, Minuetto.
1: Tra l'altro in una data particolarissima, perché proprio oggi, 20 settembre, sarebbe stato il suo compleanno. È bellissimo ricordarla così, con la sua musica, insieme a Radio Italia, Solo Musica Italiana.
2: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto!
6: Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Francesco Gabbani con Volevamo solo essere felici a Radio Italia, solo musica italiana. Secondo me c'è un ambito della vita in cui a volte è difficile, non dico trovare la felicità perché quelli sono momenti, ma trovare la serenità, che è l'ambito lavorativo. Insomma, non tutti hanno la fortuna di fare il lavoro che sognano, non tutti hanno la fortuna di avere colleghi con cui si va d'accordo, e quindi si trova un po' un modo per rimanere a galla, per galleggiare, per arrivare a fine giornata
1: del mese, anche soprattutto anche a fine del mese.
0: C'è una signora di 40 anni che lavorava per una società finanziaria, che ha trovato il suo modo per cercare di andare d'accordo con i colleghi,
1: che comunque è un modo particolare, nel senso che è pacifico, però diciamo che ricoprire di post-it un'azienda intera per dire ricordatevi di chiudere l'antina, ricordatevi che comunque la tazzina del caffè va rimessa via e lavata, ricordatevi che, cioè, diventa
0: non
1: un
0: solo,
1: po' pesante.
0: Perché c'era anche non so stare nella guardiola, non si tocca nei computer degli altri.
1: Vero.
0: Non aprite gli armadi degli altri, non rovistate nei cassetti.
1: Ok, tutto giusto, tutto bene, però forse tutti i posti, tutto ovunque, così ti mette anche un po' un senso di essere sempre osservato, quell'ansietta addosso, no?
0: Infatti è stata licenziata un anno fa, la società non ha gradito questo suo modo di trovare un...
1: Sì, di comunicare, di dare la sua, il suo punto di vista, ecco.
0: Ma pochi giorni fa è arrivata la sentenza del Tribunale del Lavoro a cui lei si era rivolta ed è stata reintegrata.
1: Giustamente, anche perché dice reintegrata, indennizzata anche, che sono quelle dei 12 mensilità, parliamo di circa 33.000 euro, la parte di cui parlavamo anche nel fuori onda, che mette sempre un po' nel dubbio, è il reintegro, perché comunque anche quel momento lì è giustissimo, attenzione, però ritornare in un'azienda di questo tipo dove comunque magari anche dai colleghi non si è più visti benissimo, secondo me non è facile.
0: Ma io me la immagino al primo giorno quando ritorna al lavoro col suo pacchetto di post-it che scrive vi sta bene, sono tornata
1: e ci rivediamo anche questa domenica
0: con Olly e Giulie. Olla,
2: sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: ci saluta un po' in tutti i modi la rappresentante di lista e ci fa ciao ciao a Radio Italia, solo musica italiana. Ci sono stati anche dei bei saluti, un ritorno particolare, quello di Alessandra Amoroso, che è tornata sul palco non da sola, proprio nei giorni scorsi, anzi all'Ippodromo di San Siro di Milano, dove è stato ritrovato, ce l'abbiamo ritrovata insieme ad Emma con il suo concerto, che tra l'altro era già stato rinviato per maltempo, quindi sì, più speciale ancora per diversi motivi, e hanno cantato insieme proprio Pezzo di Cuore.
1: Emma ha invitato, diciamo così, Alessandra Amoroso dopo quest'anno di pausa, per un bellissimo motivo, certo, perché Alessandra Amoroso è diventata mamma della piccola Penelope, che tra l'altro da poco compiuto un anno, ed è stato un'occasione per anche per abbracciarsi, per raccontarsi come amiche, perché Alessandra Amoroso ed Emma hanno cominciato

0: cominciato le loro carriere rispettivamente negli stessi anni, sì. Quindi oltre ad essere colleghe di fatto sono anche delle grandi amiche. Adesso noi abbiamo parlato del ritorno di Alessandra Moroso per quanto riguarda la musica live, ma di fatto lei è già tornata.
1: È già tornata non da sola, con un nome incredibile che è quello di Gianni Morandi, il nostro Gianni Nazionale, in compagnia proprio di Alessandra Moroso a Radio Italia, solo musica italiana. In questo momento c'è Hit Parade.

0: E andiamo, Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, due generazioni diverse insieme in questa Hit Parade.
1: Andiamo tutti insieme proprio con questa canzone in compagnia di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.

0: Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: domenica.
1: Ci uniamo a Saif. Buona domenica a tutti, siete all'ascolto di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Un po' meno buona domenica secondo me per un signore di 51 anni di Cuneo che sta sbrigando delle pratiche un po' particolari. Capita, in questo caso lui sta sbrigando la successione, se si può dire, di un suo zio deceduto, e mentre stava facendo questa pratica scopre che nella sua cassetta di sicurezza aveva un tesoro incredibile.
1: Il pari di 1 milione di euro, sì, delle vecchie lire però. Sì. Peccato che fossero soldi contenuti all'interno di una cassetta di sicurezza di cui nessuno sapeva nulla, un segreto.
2: Un segreto, e stiamo parlando proprio di banconote da 2 miliardi di lire in totale. Sappiamo che in teoria non si possono più neanche convertire tutte queste banconote.
1: Ah, sì.
2: Motivo per cui inizi a litigare, ti iscrivi alle associazioni di categoria per vedere se si riesce, ma la Banca d'Italia ha detto no. Non si può più fare dal 2002 questa cosa, però non gli stiamo veramente vicini, perché sono quei tesoretti che uno dice ma succederà mai un giorno
1: no.
2: A me? No, non capiterà.
1: Giulia e Achille Lauro, il loro nuovo singolo si chiama Per Noi.

0: Si sente tutto il sabor della sessione cubana di Zucchero con Nena, Radio Italia, solo musica italiana, e su questo rullante finale arriva in studio la nostra Francesca Amendola a farci compagnia. Ciao Fra!
1: Ed eccoci qui, ciao Laura,
2: a
1: ciao
2: farci Ello. Compagnia, a fare compagnia ai nostri infatti, ascoltatori e ascoltatrici, capito, di Radio Italia, solo musica italiana.
1: E poi siamo, te ne vai.
0: Siamo ancora qui però, tutti insieme, ci facciamo compagnia vicendevolmente, anche Antonio Larizza in regia.
2: Allora, visto che mi prendete sempre in giro.
0: Ok.
2: Oggi sono venuta con l'agenda perché settimana prossima leggo 26 di settembre, quindi sabato, 16-19.
0: Giusto.
1: Esatto.
2: Ah, dobbiamo anche sostituire.
1: Per un motivo che poi dirò dopo le 17.
0: Con calma, ma ci sta, è giusto così, anzi. Quindi, le prossime due ore in tua compagnia.
1: Ma lo dirò dopo, così capito, li teniamo certo, lì e che insomma, giusto, comunque giusto. Non mancate una puntata imperdibile. Ah, guarda, con l'Antonio Larizza in regia.
2: Che ringraziamo,
1: preparatevi.
0: Andrea Basso in redazione, poi oggi chi più ne ha più ne metta, veramente fuoco e fiamme.
2: Ho lanciato anche la mia bottiglia di
0: ma
2: acqua.
0: Facciamo che lanciarci anche noi esatto. Fuori allora, dai.
2: Ciao a tutti, buona serata con Radio Italia, solo musica italiana, sono le 17 e un minuto.

Fuori legge, la canzone di Rose Villain su Radio Italia, Solo Musica Italiana. Buon pomeriggio anche da me, Francesca Mendola, insieme fino alle 19 con Antonio Larizza in regia. C'è Andrea Basso in redazione, con cui stavamo insomma confrontandoci un pochino sulla scaletta musicale e non solo quella, tante belle chicche. Infatti prima in diretta, in onda, ma anche fuori onda con Laura ed Edoardo, quando ci siamo scambiati cuffie, microfono e tanto altro e qualche chiacchiera, insomma si parlava un pochino di eventi, situazioni, un pochino, diciamo che la domenica è un po' il punto della situazione anche poi per progettare qualcosa di interessante che ci sarà la prossima settimana. Io nel frattempo che aspetto i vostri messaggi partirei subito con la musica, anche perché c'è qualche appuntamento. Allora, intanto partiamo con la Costiera Amalfitana. Attenzione, attenzione, di chi stiamo parlando? Allora, a novembre Arisa sarà in tour nei teatri, mentre Nino D'Angelo ha in programma un grande concerto allo Stadio Maradona di Napoli per

la canzone di Emma, L'amore non mi basta, a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, aspetto i vostri messaggi, come vi dicevo, parecchi argomenti che svilupperemo, ma soprattutto uno, perché ecco, magari nel fine settimana, oppure non solo, comunque quando vi rilassate, ma voi fate qualche videogioco, oppure magari siete appassionati ad un videogioco vintage, cioè qualcosa, insomma, che magari anche i dispositivi erano un po' antichi, qualcosa che ricordate, insomma, anche perché ho un paio di chicche molto interessanti. Aspetto i vostri messaggi, 331 995 0095, e adesso c'è Gioia Infinita, loro sono i Negrita. L'onda

0: La canzone dei Negrita, Gioia Infinita, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
7: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAE 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Domanda finale. Qual è il gioiello giusto? A, quello più caro. B, quello che hanno tutte. C, quello in cui ti riconosci.
12: C.
11: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
12: Sempre con me.
11: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
12: Gioielli Saga Po, sempre con te.
13: Yeah, uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV su Samsung TV e Rakuten TV.

0: si intitola Paparazzi, la canzone di Cesare Cremonini su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso aggiornamenti traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Liguria, sulla statale 586 della Valle dell'Aveto, corsia chiusa sull'incrocio di Bertigaro. Lombardia, statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato causa incidente sull'incrocio Verano-Brianza, via Comasina, direzione passo dello Spluga, confine con la Svizzera. In Sicilia, sulla statale 113 settentrionale Sicula, c'è una frana sull'incrocio Castel di Tusa, direzione incrocio Messina. Trentino Alto Adige, statale 38 dello Stelvio, code a tratti, traffico intenso tra l'Asa e l'incrocio Silandro, direzione Merano. Sulla statale 457 di Moncalvo, in Piemonte, rallentamenti per incidente sull'incrocio Moncalvo, direzione Casale Monferrato, strada statale 31 del Monferrato. Torniamo in Trentino Alto Adige, dove il traffico è intenso con code a tratti tra l'incrocio Castelbello e l'incrocio Stava, direzione Merano. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando viaggi con dei bambini, assicurati che siano sempre seduti negli appositi seggiolini.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

0: fa stare bene la canzone di Caparezza su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di 20 euro ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna al prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5000 km. Hyundai Kona GPL, a settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAM 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

Rolling Stones, questo è il titolo della canzone dei The Colors su Radio Italia, solo musica italiana. Allora, in apertura di programma di Fascia vi chiedevo, ma nei momenti di relax, o magari anche no, vi dedicate ai videogiochi? Ne avete uno preferito? Ne avete uno magari qualcuno vintage? Oppure ci giocavate anni fa e sono dei videogiochi ovviamente superati? Allora, non vi dico i messaggi che sono arrivati ovviamente per i vari Pac-Man, il Tetris, anche io questo ce l'ho, il Tetris, anche Antonio Larizza in regia giocava a Tetris, vero? No, ok? Poi il, com'è che si chiama il calcio nei cabinati? È un messaggio anonimo che però non ho capito, ma parliamo di Festival Internazionale del Videogioco, perché il presidente francese Macron vuole creare un Festival Internazionale del Videogioco e durante una conferenza ha annunciato proprio la volontà di crearne uno proprio dedicato ai videogiochi, alla loro creazione, agli utenti e all'industria. E il presidente francese considera infatti i videogiochi come una delle forme creative più grandi del nostro tempo, al pari di musica, scrittura, tecnologia oppure design. E negli anni l'industria francese è riuscita a sfornare tantissimi titoli degni di nota, insomma un pochino anche, diciamolo, un po' in tutto il mondo. Mi piacerebbe sapere voi che cosa ne pensate. Tra le forme d'arte, beh, sicuramente io resterei sulla musica. Vi parlo di Vasco Rossi e vi faccio ascoltare una canzone. Questa canzone aveva dato il titolo all'album che Vasco aveva pubblicato nel 2008 e che è stato distribuito anche in Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Svizzera. Questa è Il mondo che vorrei.

Giovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang su Radio Italia, solo musica italiana. Tante amiche e amici all'ascolto, allora c'è Francesca con la famiglia. Buonasera da Riccardo e Ilaria, tantissimi che ci chiedete anche tanta musica, state lì, pian piano arriva tutto, ma anche canzoni e singoli nuovi e anche un inedito duetto come il prossimo che stiamo per ascoltare, Annalisa e Madame. Allora, da venerdì scorso le stiamo ascoltando nel loro nuovo singolo che si titola Amica, e c'è stato bisogno di scavarsi dentro parecchio e di tirare fuori cose scomode. Questo è quello che ha dichiarato Annalisa proprio a proposito di questa nuova canzone, e anche Madame ha detto la sua, ha detto: mi sono molto divertita a scrivere la mia parte. Presentando il singolo, le due artiste hanno anche svelato cosa sia per loro una vera amica. A detta di Annalisa, un'amica è presenza, comprensione, sincerità, anche quando la sincerità è difficile. E Madame ha risposto: un'amica è semplicemente una sorella. E noi semplicemente adesso ce le ascoltiamo insieme, Annalisa con Madame, Amica.

le voci di Tiziano Ferro e Lazza, Perdono, su Radio Italia, solo musica italiana, questa nuova versione, che ne dite? Allora, invece io tornerei al vecchio amato calcio, a notizie, insomma, di quelle un po' che sono carine, divertenti, insomma, delle volte capita, dipende dal numero di maglia, dal nome. Allora, che cosa succede in Serie C? Parliamo di calcio, partita di campionato, e è andata in scena una vittoria molto, diciamo, cinematografica, perché si parla dell'Arzignano. Allora, ha vinto per 2-1 in rimonta in casa dell'Albino Leffe. Insomma, si sa, quando poi più le squadre, no, sono vicine alle nostre zone, no, quindi immagino tutti i tifosi, quindi si festeggia, ok. Però la cosa interessante è che i nomi dei due giocatori che hanno messo a segno appunto la doppietta vincente sono particolari. Allora, a firmare i due gol sono stati infatti i calciatori Nanni e Moretti, visto che è finito da poco anche il Festival del Cinema. Allora, letti uno a fianco all'altro, ricreano proprio il nome del famoso regista, coincidenza che non è passata inosservata e che ovviamente ha conquistato il web, e quindi anche l'Arzignano ha cavalcato il simpatico avvenimento pubblicando una locandina rivisitata del famoso film di Nanni Moretti, l'originale regista Sogni d'Oro, con invece i due goleador nelle vesti dei protagonisti. E beh, insomma, bisogna cavalcare l'onda anche sui social, quando c'è qualche gioco di parole o qualcosa di simpatico, perché no, ben venga. Torniamo alla musica, lo facciamo con Francesco De Gregori, questa è Rimmel.

0: Rimmel, canzone di Francesco De Gregori su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
3: Ma deve essere anche complicata?
2: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
3: La procedura X-Fir?
2: La attiviamo noi.
3: La conservazione digitale è a norma?
2: Ce ne occupiamo noi.
3: Ti servono SPID o firma digitale?
2: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
3: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
2: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Si dice che le idee siano nell'aria. Ma ora sono tutte sul 9. 10 ideatori presentano la propria creazione ai giudici
7: e hanno solo 90 secondi per convincerci.
8: 90 secondi, non uno di più.
9: E se l'idea funziona, si sente subito.
10: Insieme ai giudici Mara Maionchi, Stefano Donghia e Giorgio Mastrota, Gabriele Corsi presenta Byte Now, mai più senza. Giovedì in prima serata sul 9.
11: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: traffico con Alberto Alfano.
1: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. Nel Veneto, sulla statale 51 di Alemagna, c'è una coda dopo l'incrocio Valle di Cadore e prima dell'incrocio Venas di Cadore. Sempre nel Veneto, sulla statale 51 bis di Alemagna, traffico intenso dopo l'incrocio Pieve di Cadore e prima dell'incrocio Calalzo di Cadore. In Puglia, sulla statale 172 dei Trulli, corsia chiusa presso l'incrocio Masseria-Santa Teresa, direzione incrocio Taranto, strada statale 7 Appia. Sulla statale 26 della Valle d'Aosta ci sarà senso unico alternato con lavori di manutenzione dalle 7 del 22 settembre alle 19 del 9 ottobre 26 tra l'incrocio Casello Quincinetto a 5 Torino Courmayeur e l'incrocio Piccolo San Bernardo confine con la Francia. Restando in Val d'Aosta sulla statale 26 vi segnalo che ci sarà senso unico alternato con lavori di manutenzione dalle 7 del 22 di settembre alle 19 del 9 ottobre 26 tra l'incrocio Presendi di Estrada statale 26 della Val d'Aosta e l'incrocio La Strada del Traforo del Monte Bianco. In Abruzzo sulla statale 5 via Tiburtina Valeria tratto chiuso per incidente sull'incrocio Casello Magliano De Marsi a 25 Torano Pescara. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Mi raccomando, prima di partire indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: Smith.
1: Miss Italia, questa è la canzone che abbiamo ascoltato, il nuovo singolo di Dito nella Piaga, che è arrivato venerdì qui su Radio Italia, solo musica italiana. In realtà i veri fan di Dito nella Piaga conoscevano già alla perfezione il brano. Miss Italia è infatti la title track proprio dell'album pubblicato ad aprile, poche settimane dopo il terzo posto al Festival di Sanremo con la canzone Che Fastidio. E in questo singolo Dito nella Piaga ha voluto provare a smascherare il mito della perfezione, raccontando con ironia e malinconia il rapporto fragile con il proprio corpo e la propria immagine. Miss Italia è stato uno dei brani più apprezzati durante il suo tour estivo, non mancherà nella scaletta neanche nei concerti nei club in programma a novembre, anzi trovate tutte le date sul nostro sito radioitalia.it. E adesso c'è la canzone di Coez, Domenica

0: Domenica, la canzone di Coez su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: www.fileni.it.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Da Acqua e Sapone, dal 24 settembre al 1 novembre, scatta Ritorno al Divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai ancora la carta? Vai su acquaesapone.it e scopri come ottenerla. E con i nostri omaggi, il divertimento lo porti a casa. Vieni da Acqua e Sapone venerdì 25 settembre. Con una spesa minima di €20, ricevi un gioco da tavolo Lisciani a scelta. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da €17.300 grazie al bonus Renault di €1.000 per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Al mio paese, la canzone di Serena Brancale, Levante, Delia su Radio Italia, solo musica italiana. Beh, ascoltando questa canzone naturalmente torna in mente, insomma, immagini, scene di vacanze, di viaggi, e parliamo in qualche modo di viaggi, perché vorrei sapere se recentemente magari qualcuno di voi è stato in aeroporto, in particolare o a Roma Fiumicino o a Milano Malpensa. Sappiate che questi due aeroporti italiani sono nella top 10 in questa speciale classifica che ha degli, diciamo, che si basa sugli alcuni indici dedicati proprio ai consumatori, ed è stata stilata dopo aver preso in considerazione ben 60 aeroporti in tutto il mondo, e le liste emerse sono due, quindi in realtà una è relativa ai 25 scali di grandi dimensioni e l'altra alle 35 alternative un pochino più piccole. Piccole, sempre si parla sempre di aeroporti, quindi. Allora, Roma Fiumicino guadagna il secondo posto tra gli aeroporti più grandi, mentre Milano Malpensa il quinto aeroporto tra i migliori più piccoli. I parametri considerati per valutare l'esperienza complessiva dei viaggiatori sono diversi, per esempio tra i tempi di attesa ai controlli sicurezza, ritardi medi, efficienza dei collegamenti di trasporto dall'aeroporto appunto alla città. Insomma, questi indici abbastanza interessanti, soprattutto poi quando si viaggia, e quindi il comfort e tutta l'esperienza del viaggio. Ci ascoltiamo adesso la canzone di Gianna Nannini a proposito di viaggi. Beh, lei reduce dalla sua performance berlinese, canzone che si intitola Meraviglioso Errore. Questo brano di Gianna Nannini porta firma di Bruno Risas e Di Martino.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

era la canzone di Rama su Radio Italia, solo musica italiana. Io vi auguro una fantastica serata e una meravigliosa nuova settimana. Grazie mille in redazione ad Andrea Basso, Antonio Larizza in regia e da me Francesca Mendola è tutto. A Radio Italia, solo musica italiana, le 19.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Meloni, in vista del voto, lancia l'allarme. Attenti a chi non vuole Italia forte, leader libero. Poi annuncia nuove norme sul tetto stranieri e stop al burka in classe. A Pontida Salvini annuncia congresso straordinario della Lega a ottobre. Chiederò la fiducia della mia famiglia. Vannacci, le alleanze si fanno a ridosso delle elezioni. Conte rilancia sulle primarie in Russia, ultimo giorno di voto per il rinnovo della Duma. Pioggia di droni ucraini su Mosca, due morti e danni a una raffineria. Zelensky usati anche missili balistici. Urne aperte in Germania per elezioni regionali in Mecklenburgo e Berlino. Test cruciale per la CDU e il cancelliere Merz dopo il trionfo dell'estrema destra, l'Est nell'Est. Allerta americana in Israele e Medio Oriente per una possibile escalation. Trump rientra prima da Camp David, raid sauditi su Sana'a dopo gli attacchi Houthi. Scopre ladri nel cortile di casa e spara vari colpi di pistola. Morto uno dei banditi, è successo a Ballistero d'Alba, in provincia di Cuneo, 35enne indagato per omicidio. Si dà il meglio nelle occasioni più complicate. Anna Wintour a Sky TG24 in occasione della prima edizione italiana del Vogue World a Milano. L'intervista questa sera alle 20.45. Serie A, la Lazio piega il Venezia, aggancia Roma e Inter in testa, pari tra Fiorentina e Napoli, stasera Milan-Lecce, MotoGP, Acosta vince in Austria.

0: farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Nelle prossime ore serali e notturna tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole, da nord a sud con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento e isolati rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. In giornata non sono attese variazioni particolarmente degne di nota, lieve instabilità al sud, ma con rare e deboli precipitazioni. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Il meglio di buone nuove anche di sera, dalle 7 alle 9 con Savio e Montieri.
5: Buona domenica sera, bentrovati!
6: E benvenuti nel meglio delle buone nuove con noi Salvi Montieri e Cici, e salutiamo in regia Antonio Larizza. Ciao Antonio!
5: Eccoci qua, buonasera Cici!
7: Buona domenica sera anche in questa serata, come sempre, siamo pronti a riascoltare quelle gags che ci vengono a trovare durante la settimana.
5: I personaggi che vengono...
7: con i mezzi pubblici o anche con le proprie auto.
5: Esatto. I personaggi che ascoltate sono solitamente nelle buone nuove del mattino, che vanno in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9
6: su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Come sappiamo, il governo ha annunciato l'eliminazione del bollo auto. Non è ancora chiaro se e da quando entrerà in vigore questa norma, e c'è ancora un po' di confusione su chi ne potrà usufruire. Ma io sono sicuro che tutti i dubbi saranno chiariti in qualche speciale di Bruno Vespa. Max, proviamo a chiamarlo.
1: Ma sai che sono curioso di sapere che plastico avrà. Ah,
0: sentiamo, sentiamo.
2: Sì, buonasera.
0: Eccolo.
2: Buonasera, buonasera. Ecco, parleremo proprio di bollo auto e moto in questo speciale di Porta a Porta che stiamo preparando, e come sempre per aiutarci a chiarire meglio tutti gli aspetti di questa nuova norma ci avvarremo del nostro plastico raffigurante un impiegato, guardatelo, ecco, dicevo, raffigurante un impiegato dell'ACI che spiega agli utenti se e come potranno usufruire dell'esenzione.
1: Un manichino.
0: Ma, scusi Vespa, sì. Ma non potevate chiamare proprio un impiegato in carne e ossa? No?
2: Guardi, ci abbiamo provato, ma nessun impiegato dell'ACI poteva raggiungere i nostri studi qui in via Teulada.
0: Si può sapere come mai?
2: Beh, nessuno di loro era in regola con bollo e revisione, e noi,
0: ma no.
2: E noi non diamo rimborsi per i mezzi pubblici. Insomma, è proprio il caso di dire che si attacchino al tram, noi abbiamo il plastico.
1: Vabbè, lasciamo perdere. Dai.
0: Ma lei, sì. Vespa, ha capito in che modo e quando entrerà in vigore questa norma?
2: Beh, insomma, io non ho capito benissimo, ma a me del bollo auto non interessa nulla, anche perché io ho l'autista e ci pensa lui. Ecco. però avremo i nostri ospiti che sono esperti in materia e loro sapranno sicuramente far chiarezza.
0: Chi sarebbero gli ospiti?
2: Beh, avremo qui in studio il duo Benji e Fede, poi lui e Sofì di Me Contro Te, Fabrizio Corona e Topo Gigio.
0: Scusi, ma con tutto il rispetto, sì. Con tutto il rispetto, in che modo sarebbero da considerare esperti questi ospiti?
2: Beh, nessuno di loro ha mai pagato il bollo. Più esperti di così?
0: No!
3: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Cosa so?

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
2: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
1: E tutte quelle persone nella foto?
2: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
1: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: delle buone nuove e Radio Italia
1: è la radio che ci fa cantare come ha cantato lei,
0: Caterina.
2: Azzurro come te, come il cielo è il mare.

0: da Subiate, sono Caterina e buon ascolto con Radio Italia, sono Musica Italiana, vado al lavoro, ciao ciao.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
14: Tratto dal capolavoro di Nicola Lagioia.
15: Oh, mi puoi dare una mano?
16: Non so niente del lavoro io.
17: Sicuro non si cercano per strada, però.
14: Un'inspiegabile storia vera con Emanuele Maria Di Stefano.
18: Mi sta sempre a giudicare.
19: Non so che cazzo fai dalla mattina alla sera, che cazzo ti giudico?
14: E Valerio Mastandrea.
20: Non mi fa preoccupare.
21: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
14: La città dei vivi, dal 1 ottobre al cinema.
22: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buonasera da Alberto Alfano, vediamo la situazione sulle nostre strade. In Abruzzo, sulla statale 5 via Tiburtina Valeria, c'è stato un incidente presso l'incrocio Casello Magliano De Marsi a 25 Torano Pescara. In Sardegna, sulla statale 198 di Seui e Lanusei, traffico rallentato per frana dopo l'incrocio Seui e prima dell'incrocio Valico Arcueri. In Sicilia, sulla statale 194 Ragusana, rallentamenti per frana dopo l'incrocio confine provincia di Siracusa e Catania e prima dell'incrocio Santa Domenica, strada statale 514 di Chiaramonte. In Lombardia, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti, veicolo in avaria sull'incrocio Bellano, direzione Passo dello Spluga, confine con la Svizzera. Nel Veneto, sulla statale 51 bis di Alemagna, traffico rallentato dopo l'incrocio Pieve di Cadore e prima Calalzo di Cadore. In Emilia-Romagna, sulla statale 523 del Colle di Centocroci, c'è una coda presso l'incrocio Borgo Valditaro, direzione incrocio Berceto, strada statale 62 della Cisa. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio evita cambi di corsie e manovre azzardate. Procedi a velocità costante e senza distrazioni.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Ho sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Parliamo di Max Verstappen, il pilota di Formula 1 che ha sfidato altri 100 piloti in una gara organizzata dalla sua scuderia su un circuito inglese. Il campione partiva ultimo e a bordo di un kart aveva 30 giri di tempo per superare 100 avversari. L'olandese ci ha messo appena 14 giri e sorpasso dopo sorpasso ha preso il comando della corsa.

0: Resta una piccola impresa sportiva, anche se va detto che i suoi avversari in pista non erano piloti professionisti come lui, no? Ma stelle dello sport, streamer, creator, personaggi famosi e appassionati di corse provenienti da tutto il mondo. Ma chiediamo a Kimi Antonelli cosa ne pensa di questa impresa di Verstappen.
1: Ma cosa vuoi che ne pensi? Penso che io questa cosa qua io le facevo quando avevo 3 anni.
0: Addirittura?
1: Ma sì, mio papà invece di regalarmi l'auto a pedali mi ha subito regalato un'auto da kart. Come pensi che andavo all'asilo io?
0: Magari con lo scuolabus.
1: Ma che scuolabus? Che poi col mio kart, lo scuolabus, io mica lo superavo a destra o a sinistra.
0: E come lo superavi?
1: Ci passavo sotto!
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente e su Renault.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Domanda finale! Qual è il gioiello giusto? A. Quello più caro. B. Quello che hanno tutte. C. Quello in cui ti riconosci.
7: C.
6: Esatto, quello in cui ti riconosci. E dove lo porti?
7: Sempre con me.
6: Sabato 26 settembre, Saga Po apre il primo store in Italia. A Milano, al centro Sarca di Sesto San Giovanni. E alle 15, all'inaugurazione, c'è Giulia Stabile.
5: Gioielli Saga Po, sempre con te.
8: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Proviamo un po' a collegarci, visto che si sta preparando per Pechino, lui, Yannick Sinner.
1: Buongiorno a tutti.
0: Oh, ciao Yannick. Ti vediamo ciao. Bello allegro.
1: Sì, molto allegro. Intanto facci salute. Ciao Vincent, ciao Antonio, ciao Marcellen.
2: Ciao Yannick.
1: Allora, sono molto contento per quello che è stato deciso dal governo Melonen.
0: Cosa ti riferisci? Cioè,
1: al bollo auto.
0: Al bollo auto. Ma tu perché sei contento?
1: Perché, aspetta, intanto come si fa a capire quali sono i requisiti?
2: Il kilowatt, no?
1: Il kilowatt. Sì.
2: Il libretto.
0: Allora, ricordiamo che il governo Meloni ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili con potenza, attenzione, però fino a 80 kilowatt, quindi
2: fino a 80, sì, 80, sì. 80.
0: Potrebbe riguardare i ciclomotori, gli utilitari, city car, piccoli SUV e crossover. 80 kilowatt, quindi non
1: e
0: so, Yannick.
2: Sempre sul libretto,
0: sul libretto.
2: No, c'è la K e la W kilowatt.
0: P2
1: dovrebbe essere.
2: Sì.
1: 80?
0: 80 sì.
2: Tu ne hai 800?
0: Quanto hai tu?
1: 6500 kilowatt.
2: Ma come?
0: Cioè, hai un missile? Un razzo?
2: Ma poi scusa, tu non vivi a Monte Carlo?
1: Ah, è vero.
0: Quindi sei esentato.
1: Adesso mi va triste.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: sappiamo anche che Spalletti non è una persona che demorde facilmente e sembra che abbia già delle proposte che dovrebbero portare ai risultati migliori. Max,
1: dimmi,
0: che dici, proviamo a chiederlo direttamente a lui? Lo chiamiamo?
1: Ma guarda, credo che sia già in collegamento, eh?
0: Ah, buongiorno mister.
2: Perché poi... Allora, 3-5-6-2... Non si può. Allora, aspetta, dai, aspetta. Sì. Faccio ancora un tiro. Ecco. 2-4-5-5, così potrebbe andare, no, potrebbe andare.
0: Scusi, mister, ma che fa? Gioca a dadi?
2: Sto cercando attraverso questo antico rito lo schema migliore per far giocare la squadra, un po' come l'I Ching cinese, dove butti le monetine per leggere il futuro. Ecco, io butto i dadi per trovare lo schema. Guarda, guarda, 4-6-5-2. Questo mi garba.
0: Ma che dice?
1: E poi con 11 giocatori non può fare il 4-6-5-2.
0: Infatti, piuttosto c'è stata qualche polemica nei suoi confronti dopo la sconfitta con il Sassuolo. Come risponde a queste lamentele, mister?
2: Ho già risposto nel mio solito modo pacato e sereno. Così ogni volta che rispondo, quando sono a metà discorso, è passato così tanto tempo che nessuno si ricorda qual era la polemica.
1: Mi sembra una buona strategia.
0: Ma a parte quello, come pensa di risolvere i problemi della Juventus?
2: Perché poi ho parlato con la società, sono stato chiaro, qui ci vuole la difesa a tre. Nel senso, tre a sinistra, tre a destra e tre al centro. Poi due doppi attaccanti, un triplo centrocampista, un quadruplo trequartista e poi l'ultima cosa che ci vuole assolutamente è il doppio portiere.
1: Addirittura il doppio portiere.
0: Spalletti, ma è sicuro che la società la accontenterà?
2: Ah, questo non lo so, mi sa che ho esagerato un po' con i doppi whisky.

0: Nel meglio delle buone nuove a Radio Italia, solo musica italiana con noi. Questa sera c'è Roberto.
1: Eccomi qua.
0: Ciao.
1: È bello essere con voi anche la domenica.
2: Sì.
1: Ho per voi una frase di Khalil Gibran che dice: le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno.
3: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
4: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VB o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ci sono tanti modi per dare una mano. Noi di Avis lo facciamo donando il plasma, la parte più preziosa del sangue, che ogni giorno diventa terapia, cura, possibilità. Lo facciamo per trasformare una donazione in farmaci per chi combatte malattie rare, per chi ha bisogno di una difesa in più. Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro, da sempre, è stendere un braccio. Aiutaci anche tu. Dona il plasma. Scopri come su avis.it.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Questa sera alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per I Tiro Mancino. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Come ogni settembre ricominciano le scuole, come ogni settembre inizia il dibattito sul peso dei libri e degli zaini che gli studenti devono portare sulle spalle. Chi dice che sono troppo pesanti e che potrebbero dare problemi alla schiena e chi invece sostiene che il peso della cultura vada sopportato. Max,
1: dimmi.
0: Io chiamerei chi, essendo un alpinista, di zaini ne ha portati parecchi, ovvero il nostro Mauro Corona.
1: Ma anche di daini, eh?
0: Può darsi, zaini e daini. Vediamo se ci risponde, dai. Pronto?
2: Bianchina!
0: Oh, Mauro Corona, buongiorno!
2: Ma quante storie, sti giovani, per portare qualche chilo sulle spalle. Io quel peso lì lo portavo sulla schiena che non camminavo ancora.
0: Beh, magari non proprio quando non camminava.
1: Immaginiamo che ci fossero già i passeggini.
2: Infatti, mia mamma mi portava in giro con il passeggino, nel senso che il passeggino dovevo portarlo io sulle spalle.
0: Addirittura. Va bene, ma poi quando è andato a scuola, tipo alle medie, aveva anche lei lo zaino con i libri, no? Ma
2: guardi, Bianchina, noi avevamo degli zaini da 35 kg. I bambini più ricchi se lo facevano portare dal mulo, mentre noi più poveri no.
0: Ah, beh, certo, i più ricchi possedevano un mulo.
2: No, Bianchina, tutti possedevamo un mulo. Ma a noi più poveri il mulo si rifiutava di portare lo zaino. E così sulle spalle dovevamo portare sia lo zaino che il mulo.
0: Ma che senso ha? E poi scusi, avevate 35 kg di libri, avevate?
2: Beh, com'era? Più o meno, Bianchina. Diciamo che un chilo erano i libri, un chilo l'astuccio con le matite e 32 chili erano le bottiglie di vino.
0: Ma come, alle medie bevevate già tutto quel vino?
2: Ma no, Bianchina, ma mica alle medie, i 32 chili di vino li portavamo alle elementari.
0: No,
2: alle medie molti di più. Scusi, Bianchina, ma è suonata la campanella, vado ad aprire una bottiglia. Salute e buona scuola a tutti.

0: La Lazio che sta vivendo una situazione un po' paradossale, praticamente nonostante i risultati positivi in campionato, i tifosi in polemica con la società per protesta non vanno allo stadio olimpico.
1: Su questa situazione che fa sì che la squadra giochi sempre in uno stadio praticamente vuoto, si è sfogato pubblicamente l'allenatore Rino Gattuso, con parole anche molto forti. Max,
2: dimmi.
1: Che dici, proviamo a chiamare Gattuso?
2: Sei sicuro?
1: Ci proviamo?
2: Si sarà calmato.
1: Speriamo. Sì. Pronto, buongiorno Ringhio.
3: Buongiorno a mannaia dello demonio, mannaia ai tifosi, mannaia.
1: Sentiamo che sei ancora arrabbiato.
3: Ma capisci che giocare senza i tifosi è come mangiare pasta con anduia ma senza anduia. Oppure come mangiare pasta sarda in duia però senza anduia.
1: Sì.
3: Oppure pasta olive in duia ma senza
2: l'anduia?
3: No, senza olive. Almeno uno spudo di nocciole.
1: No. Sì, Ringhio, vabbè, abbiamo capito. Allora, volevamo sapere se la società e la squadra pensano di fare qualcosa per risolvere la situazione.
3: Guardi, ho fatto alcune proposte allo Tito, sono stato nel suo ufficio, ho parlato con lui per 2 ore di fila. Ho spiegato le mie ragioni, le mie 3 idee.
1: Ah, e che ha detto lo Tito?
3: Niente, ha dormito per tutto il tempo, mannaggia lo demonio.
1: Ah, ecco. Beh, possiamo sapere quali erano le tue 3 proposte?
3: Allora, la prima era dire ai tifosi: o tornate allo stadio o buchiamo il pallone.
2: Ma che richiesta è?
1: Infatti.
3: Che ne so, quando avevo 14 anni funzionava.
1: E la seconda?
3: La seconda era: vengo casa per casa, quando è vera la mannaggia lo demonio, mi porto allo stadio a caccia in doma.
1: No. Scusa, Ringhio, e la terza idea?
3: Tornate allo stadio, se no sveglio lo Tito. Oh, sembra che quella che funziona meglio è questa, da proprio questa proposta, ma non è lui demonio.
1: No.
4: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Partendo da Milano hanno conquistato tutta l'Italia. Città, borghi,
8: profumi, trasferta,
7: montagne, mari e
9: bellissimo orizzonte.
7: Hanno aperto più di 1400 porte.
10: Wow!
7: Dato spazio,
10: un castello,
7: ai sogni pazzi.
10: Anche oggi ho esagerato.
7: Facendoci sentire ogni sera a casa.
9: Guardate dove siamo.
7: Casa a prima vista, i nuovi episodi dal lunedì a venerdì alle 20:30 su Real Time, canale 31.
11: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
12: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
11: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
13: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232,

0: cari piccolini, quest'anno il primo giorno di scuola ha avuto un sapore un po' diverso anche a casa di William e Kate. Per la prima volta dal 2022, infatti, i tre figli dei principi del Galles non hanno varcato insieme lo stesso cancello. Per saperne di più, proviamo a collegarci con Londra, dove dovrebbe esserci per noi il nostro Matteo Renzi. Ciao Matteo!
1: Eccoci qua, ciao bestiacce, ciao Ambro e ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Hai ragione, quindi, sono a Londra, quindi...
0: Re Carlo!
1: Carlo!
2: Hello!
1: Ciao Carlo, come stai?
2: Ebbene sì,
0: sì.
2: Per la prima volta i tre figli di William non hanno varcato cancello insieme di scuola. L'8 settembre ha iniziato il tredicenne principe George a Eton College, la stessa scuola frequentata dai miei due figli William e William.
1: Dai.
0: No.
1: Dai.
0: No, non dica così.
1: Dai,
0: non
1: però.
0: È così?
1: No.
0: No.
1: No.
2: Ma è arrivato il momento di tornare su banchi anche per la principessa Charlotte e il principe Louis,
0: sì.
2: I due fratelli che hanno rispettivamente 11 e 8 anni, hanno ricominciato le lezioni alla Lambrook School, da non confondere con la scuola frequentata dallo zio Nicholas, la Lambrook School,
0: no.
2: Dove insegnano a fare il vino. No.
0: Certo.
2: La Lambrook School, sì, è una scuola privata del Berkshire che frequentano ormai da 4 anni i ragazzi, e in questo istituto possono cimentarsi con cinema e animazione, cucina, sport, attività all'aperto, mentre la scuola dispone anche di laboratori scientifici e informatici, spazi dedicati all'arte e alla tecnologia, piscina e campi sportivi.
1: Bello.
0: Sì, bello.
2: Ovviamente la scuola costa tanto. La retta annuale viene via quasi 40.000 euro a studente.
1: Però,
2: e io pago, e io pago. E quest'anno c'è una novità.
0: Ah sì, quale?
2: Sono state introdotte anche le lezioni di equitazione. Sono state volute fortemente dalla regina Camilla.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Poi si è scontato l'offerta di video, perché qui ci sono più Lidl che lì.

0: ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare, ci dobbiamo salutare. E allora salutiamoci.
1: Antonio Larizza, regia, grazie.
0: Grazie Antonio.
1: Grazie anche a Max Pierucci e Daniele Ceva per la collaborazione alle gag. Arrivederci.
2: Grazie,
1: cici.
2: Amici. Arrivederci a tutti e soprattutto a risentirci a domani mattina, mi raccomando.
1: Domani mattina alle 7, puntate la sveglia. Ciao!
3: Il meglio di Buone Nuove, anche di sera, con Savi e Montieri, vi dà appuntamento a sabato prossimo, dalle 7 alle 9.
4: A Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21.01.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Elezioni regionali in Germania, la destra estrema dell'AfD stravince in Pomerania, a Berlino avanti la sinistra della Linke, per la CDU un disastro, ammette Merz, ma il cancelliere non si muove. Dalla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni annuncia nuove misure sulla scuola, tetto agli stranieri e niente burca in classe. Ponga fine ai suoi fallimenti, replica Schlein. A Pontida Matteo Salvini chiede un congresso straordinario della Lega per confermargli la fiducia. Vannacci, le alleanze si fanno a ridosso delle elezioni. 5 Stelle ribadiscono il no da fermi a Kiev. Oltre 1000 droni ucraini sulla Russia durante il voto per il rinnovo della Duma. Non riconoscete queste elezioni? Opposizione manovrata, dice il figlio di Anna Politkovskaja, agli Sky TG24. Allerta in Medio Oriente per l'escalation degli Houthi. Non vogliono la guerra con noi, assicura Trump. Poi torna anche sull'Iran. Deciderò io se e quando farlo esplodere, dice. Il cuneese sorprende i ladri nel cortile di casa, spara e uccide uno dei rapinatori. Poi chiama i carabinieri. Uomo, un 35enne, ora indagato per omicidio. Ti dà il meglio nelle occasioni più complicate, dice Anna Wintour per la prima edizione italiana del Vogue World a Milano. Serie A, il Como cade a Frosinone, pari tra Fiorentina e Napoli, stasera Milan-Lecce, MotoGP in Austria vince a Costa, domani funerali di Mazzola a Milano.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi, anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Loredana.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: se resto frizzata in colla. Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: su puntofileni.it.
1: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. Yeah!

0: matta io, ma sono matta.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Bite Now, mai più senza. Giovedì, in prima serata, sul 9.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
7: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidare. Perché se non deghi, non

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Sempre al tuo fianco!
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Disco Italia è Goya di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
1: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
2: Infatti.
1: E perché nella foto sei su un palco?
2: È una storia lunga.
1: Quanto lunga?
2: Fino alle 5 del mattino.
1: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2

0: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezion fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Reggino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud, ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
1: Il meteo è un appuntamento.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Senti che bel rumore. Grazie, grazie, grazie. Siete fantastici.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.
4: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.
7: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana. Io sono Alessandra Moroso e vi mando un sacco di baci. Grazie.
1: Sognavo per noi.

0: E mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia
1: triste come me.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita.